kiss. Follow your dreams. Yeah.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Puntuale, eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Oggi apriamo la puntata di Un'ora per voi con un grande cantautore che il 26 luglio compie 68 anni. Sono molto contento quando abbiamo la possibilità di parlare di Nino Bonocore. Nino Bonocore, che si chiama come Zucchero, Adelmo Ferrari, e che pubblica il suo primo 45 giri nel 1982, Io, te e In Vestaglia, questo era il lato B. Poi con Nuovo Amore partecipa al suo primo festival di Sanremo proprio nel 1983 con un entusiasta Renzo Arbore che lo indicherà come il miglior giovane in gara. In effetti, attenzione, il grande talento c'è. Si assenta dall'Italia, va negli Stati Uniti e comincia a contaminarsi, a studiare musica, a intraprendere un lungo viaggio che gli apra un pochino gli orizzonti, e quando torna alla fine nel 1990 imbrocca un album straordinario dove è contenuta la canzone Scrivimi, che ascolteremo tra pochissimo. Un album che gli vale dei grandissimi risultati, perché Sabato, Domenica e Lunedì, pubblicato durante la primavera del 1990, resterà in classifica per quasi 7 mesi vendendo oltre 250.000 copie vendute. Parliamo, ci tengo sempre a precisarlo, di copie fisiche. Scrivimi è bellissima, oltre ad aver avuto il risultato eccellente del terzo posto al Festival Bar, secondo al Cantagiro. È una canzone contenuta anche in un film di Sergio Castellitto, Non ti muovere, che l'aveva utilizzata. È una stupenda poesia del cantautore napoletano che esprime il desiderio di non essere dimenticato, di essere lì, considerato e ricordato ogni tanto, giusto il tempo di scrivere una lettera in modo tale che lui possa avere la gioia di riceverla. È molto bella non solo per il significato lirico del pensiero, del fatto che uno possa prendersi il tempo di scrivere, ma perché è contestualizzata, anzi decontestualizzata dal tempo in cui lui l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha realizzata, e posta oggi, dove siamo obbligati a scrivere un veloce WhatsApp e andare in sbattimento se non abbiamo una risposta, sicuramente acquista una liricità, una poetica molto molto diversa. Un vero capolavoro che resta nei brani più belli dell'intera discografia nazionale italiana e che è capace di emozionare ancora ora. D'altro canto, ci si auspica che per uno che ha dato tanto alla storia della musica italiana si abbia un trattamento diverso, e noi che amiamo la musica italiana apriamo la puntata di Un'ora per voi proprio con Scrivimi. Io ho un altro auspicio: che si torni ogni tanto a scrivere in una lettera, proprio come dice Nino Bonocore, a dimostrazione che non ci si è dimenticati di qualcuno.

l'odore della lettera, la grafia e la magia e il mistero quando la si riceveva nella buca della posta, la si apriva dicendo chissà chi è. Attenzione, perché non ho detto che Nino Buonocore in realtà ha scritto, oltre a Scrivimi, altre belle canzoni. Io mi inventerò, era l'85, Rosanna, Sanremo dell'87, Se io fossi in te, sempre dell'87, con il sodalizio con Di Vitis, che era un ottimo paroliere. Le tue chiavi non ho, sempre Sanremo 88, con L'acqua alla gola dell'88 sempre, poi ovviamente arriva Scrivimi. Questi sono alcuni dei grandi brani di Nino Buonocore. Cambiamo argomento, lo sapete, ci occupiamo di novità. Mi piace moltissimo Blanco, è arrivato a inizio luglio Los Angeles, il nuovo singolo che è estratto dall'album Ma. È il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che però secondo me ha un grande talento. Messa da parte la modalità espressiva, che probabilmente può essere discutibile perché è molto lontana da quella tradizionale, canta sempre delle cose emotivamente forti. Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Un tema bellissimo, simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. È una canzone ispirata a Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto ovviamente assieme a Mogol. Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco, e questa intuizione nasce dal desiderio di realizzare una metafora intensa, immediata, con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto ormai concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti. Ecco, questo secondo me è il punto cardine della lirica di Blanco, attraverso immagini che sono fortemente evocative. Vada.

0: Blanco è bravissimo. Quando le generazioni un pochino più grandicelle saranno riusciti a digerire la modalità di espressione, l'autotune, questo canto un po' a pianto, come faceva il primo San Giorgi, entreremo nel mondo fatato di Blanco. A me piace azzardare, così poi vengo linciato, che ricorda davvero qualcosa di Lucio Battisti. È vero, Battisti lo ispira, però non lo copia, entra in una dimensione di racconto emozionale molto potente. Parliamo con piacere di Daniele Silvestri, perché abbiamo assaporato Canzoni a sdraio live in studio, che è un progetto, un nuovo album di canzoni già pubblicate in altri dischi del cantautore romano, selezionate tra quelle che da tempo, dalla loro pubblicazione, non avevano ricevuto la grande attenzione che lui desiderava. Cioè erano usciti dei singoli e nessuno aveva, insomma, puntato la grande attenzione, o si era emozionato, era rimasto colpito, e lui ci tiene a questo punto a puntualizzare alcuni pezzi. 12 in tutto sono state riprese, risuonate dal vivo. C'è soltanto l'unico inedito, che è Sana e robusta costituzione, che avevamo commentato, un brano nato dall'urgenza del musicista di manifestare l'importanza della costituzione italiana. Il titolo Canzoni a sdraio è bellissimo, è dovuto alla presenza proprio di una sdraio utilizzata da Silvestri e dai suoi musicisti per riposarsi e riflettere, e si è rivelata fondamentale proprio per la buona riuscita del disco. Sdraio che lui si porta regolarmente durante i live e utilizza quando suona dal vivo. Di tutto questo lavoro io vi faccio sentire il secondo Da Sinistra, che è una storia molto bella, è una storia che vale la pena essere raccontata. È la prima canzone che risale al 2002 di Silvestri. Lui l'aveva scritta per Mina, ma non era mai stata pubblicata nella sua versione definita, almeno fino ad ora. Ascoltatela, perché è stupenda.
1: In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra.

nel diventare uguale al proprio sfondo. Ciò che di tragico e banale c'è nel credere soltanto

suonata in maniera magistrale, magnifica canzone che parla del piacere di rimanere in disparte, di essere se stessi. Il protagonista sceglie di nascondersi nella folla per proteggere la propria libertà, rifiuta il bisogno di apparire a tutti i costi e canta la bellezza della tranquillità di confondersi con lo sfondo. Qualcosa di veramente eccezionale. Parliamo di Sanremo, si parla già di Sanremo con la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione di Stato italiana. È ufficiale, Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino. Il viaggio di Sanremo comincerà ufficialmente il 18 di dicembre con Sarà Sanremo, dove scopriremo i nomi dei giovani. Allora, quali sono le novità? Il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi giovedì ci sarà la serata delle cover, quindi primo cambiamento, e poi il venerdì ci sarà la serata Eurovision, dunque ci sarà un vincitore del Festival di Sanremo e uno che andrà a Eurovision, che potrebbe essere lo stesso se il voto dovesse coincidere, ma potrebbe anche essere completamente diverso. Diminuirà il numero delle canzoni in gara rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea, ha detto Stefano De Martino, è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del festival. Io sono d'accordissimo. Poi si parla degli ospiti, secondo me lui la spara grossa, spera di avere Vasco Rossi, io glielo auguro, potrebbe essere veramente il ritorno al grande show, ma staremo a vedere. Poi gli sono già arrivate 500 canzoni e dice lui, le ascolto in tre modi, la prima in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guido e la terza mentre corro. Se si sopravvive a questi tre test vuol dire che allora c'è qualcosa di buono. Cosa è sicuramente rimasto di leggero ma di molto prepotente in classifica dall'ultimo Festival di Sanremo? Beh, è Samurai J, che io ho completamente ignorato con la Flamenco Paranoia, anche se Ossessione, che invece era la canzone di Sanremo, ha continuato ad andare benissimo, e ora è la volta di Flamenco Paranoia. Probabilmente, ma ne parleremo più accuratamente nella puntata di Un'ora per voi di settembre, in cui eleggeremo il tormentone, se c'è, di questa estate 2026. Lui è uno dei papabili vincitori, perché anche Flamenco Paranoia suona benissimo.

Molto prepotente, quello di Gabbani. Sono ormai 10 anni nel 2027 per Occidentali Scarma. Lui ha già ufficializzato 2 date, una in aprile a Firenze e l'altra sempre in aprile a Milano per l'Occidentali Party, per festeggiare questi 10 anni di musica, di emozioni e di strada fatta insieme, dice lui. E ha scritto questo post e ha soprattutto precisato che si arricchirà il programma di altre date. Gabbani l'aveva in broccata molto bene, anche perché era un testo sagace ed era ballabile, quindi era leggera nel senso proprio tecnico della parola, però profonda nel significato e molto originale. Non a caso riuscì a vincere il Festival di Sanremo, io dico anche una bellissima esibizione a Eurovision, perché con gli scimmioni che ballavano rimane una di quelle cose che sicuramente verrà estrapolata nei filmati di Eurovision quando si faranno i viaggi per ripercorrere la storia di questa manifestazione. Parliamo di Renato Zero, che si è recato all'idroscalo di Ostia, che è un luogo, insomma, molto importante per Pierpaolo Pasolini. Qualche giorno fa il Punta Sacra Film Festival ha richiesto la presenza di Renato Zero, che è una figura che in qualche modo è accomunato a Pierpaolo Pasolini, perché entrambi hanno parlato degli esclusi, degli invisibili, di coloro che non riuscivano a trovare il proprio posto nel mondo. E quando Pierpaolo Pasolini morì nel 1975, Renato Zero aveva già esordito nel 73, già con un brano che era No. E lui stesso racconta che si sentì privato di qualcosa di importante. La sua presenza all'idroscalo, dice, è un modo per abbracciare e andare incontro a tutte le persone che si sentono degli zeri. Ora qui entriamo in un discorso minato. Pierpaolo Pasolini ha ispirato tutta la sua poesia, tutta la sua lirica, osservando le persone che erano in qualche modo indietro, come faceva nella letteratura Verga. A me piace raccontare la storia di Renato Zero, che al Folk Studio di Roma, dove cominciò ad esibirsi, a un certo punto dal fondo gli urlarono: fai schifo, non sei bravo, sei uno zero. E quello zero rimase nella sua testa come un'immagine, come un pensiero folgorante, col desiderio di ribaltare questo concetto e di trasformare questo zero in un numero uno assoluto. C'è un brano celebrativo di tutto questo pensiero di Renato Zero che è Tutti gli zeri del mondo. Dovete prendervi una pausa da quello che state facendo per ascoltarlo con grande attenzione. Riesce in qualche modo anche a descrivere tutto quello che avrebbe pensato Pierpaolo Pasolini, legato ovviamente a questo luogo di Roma dove Renato Zero è andato per esprimere solidarietà, parole ovviamente molto profonde, poi cantare questa canzone.

E ovviamente sappiamo che dove c'è lo zampino di Mina c'è grande profondità, perché Mina ha scelto di duettare in questa canzone tutti gli zeri del mondo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le grandi emozioni e tutta la musica italiana in modo trasversale, quella moderna con l'autotune ma anche quella del tempo passato. Dobbiamo doverosamente tributare uno splendido pensiero e augurio a chi ha compiuto 100 anni l'11 luglio. Avete capito, parlo dell'artista triestino, maestro di eleganza, Teddy Reno, che vive in Valle di Muggio, dove ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Tra l'altro, Teddy Reno, una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica che non esiste più, di quelle canzoni che parlavano d'amore con grande grazia. Lui, nato come Ferruccio Ricordi, da padre austro-ungarico e da madre ebrea, a Trieste, ha un'infanzia difficile, perché a un certo punto vive la tragedia del fascismo, delle leggi razziali, e dopo l'8 settembre del 43 è costretto a fuggire con la madre, prima a Cesena in Emilia Romagna, poi a Milano Marittima ed infine nel Ferrarese, dove vengono arrestati addirittura e detenuti. Ma il suo debutto musicale risale al 1938 con la canzone Tu sei la musica. Lui fa parte di un concorso di dilettanti a Rimini e da quel momento la musica diventa il suo rifugio. Quello che è ancora più interessante è che riesce a un certo punto a esordire a Radio Trieste durante una tournée in Germania nel 1946 con l'orchestra di Teddy Foster, attraversando il Reno, ed ecco che trova il nome d'arte in Teddy Reno. Così lentamente negli anni 50 diventa uno dei volti più amati della canzone italiana. Ci sono delle canzoni che io cantavo da bambino, Na voce, na chitarra, Accarezzame, Che lalla. Partecipa anche a Sanremo, Sanremo del 1954, arriva secondo con Un bacio sulla fronte, molti di voi lo ricorderanno, e poi finisce alla ribalta della cronaca rosa quando conosce Rita Pavone, 19 anni più giovane. La coppia mantiene segreta la relazione per 2 anni, non solo per la grande differenza d'età ma anche perché c'era un matrimonio e un figlio in ballo, insomma. E poi successivamente, quando arriva il divorzio, i due escono allo scoperto e decidono di sposarsi il 15 di marzo del 68 a Lugano. Nonostante la differenza d'età, Teddy e Rita continuano ad essere innamorati e più complici che mai. E quando si pensa a lui vengono in mente non soltanto le canzoni, ma un'intera civiltà dello spettacolo. Oggi, a 100 anni, Teddy Reno assomiglia a certe fotografie che il tempo non riesce, secondo me, a scolorire.

ed ovviamente non potevamo esentarci anche da tributare un momento dedicato a Peppino Di Capri. Lo dico con molto rammarico, ci ha lasciato anche lui, 87 anni, se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, oltre 60 anni di musica riuscendo a far parlare di sé ancora oggi, ma tutte le generazioni del tempo. Guardate che Saint-Tropez Twist, tra l'altro legata alla moda delle famose camicie di lamé che lui riuscì a introdurre, dobbiamo pensare che in quel periodo lui era assolutamente un interprete contemporaneo del sentire di quell'epoca. Era il momento del post dopoguerra, il twist, il rock and roll, ricantato tra l'altro in un contesto fatato che era quello dell'Isola di Capri. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 2 vittorie, tra l'altro con una canzone bellissima, 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana con una vittoria e 9 partecipazioni a Canzonissima. Saint-Tropez Twist, Luna Caprese, erano quelle canzoni tipiche da jukebox. Il suo amore per la musica lo ha respirato in casa. Il nonno di Peppino Di Capri era della banda musicale di Capri, proprio dell'isola. Il papà era titolare di un negozio di strumenti musicali e nel tempo libero lui si dilettava a suonare il clarinetto, il sassofono, il contrabbasso. Comincia ad approcciare proprio gli strumenti. Così dall'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 14 anni inizia a esibirsi nei nightclub di Capri e Ischia con un amico, il famoso duo caprese, i famosi Capri Boys. Poi lui decide di cambiare il nome in Peppino e tutti cominciano a chiamarlo Peppino Di Capri in omaggio all'isola in cui è nato il 27 luglio del 1939. Nascono Peppino Di Capri e i Rockets, che vengono ricordati perché chiamati dai Beatles per aprire i loro concerti negli anni 60 in Italia. Siamo nel pieno del boom e una cosa è certa: ogni volta che lui pubblica una canzone è un grande successo. È il caso di Roberta, dedicata a Roberta Stoppa, la moglie dalla quale si separerà nel 1970 dopo la nascita del primogenito Igor, però rimane una canzone che è tutt'altro che una canzone. Pensate che il pezzo diventa così emblematico per quel momento che il settimanale TV Sorrisi e Canzoni del 1963 lanciò un'iniziativa speciale regalando il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta.

sarà poi la seconda moglie regalare altri due figli, Edoardo e Daria, sarà Giuliana la sua seconda moglie. Attenzione, mi è venuto in mente il titolo della canzone con cui vinse Sanremo, straordinaria, che Io e te è un grande amore, niente più, bellissima, si potrebbe parlare di lui molto a lungo, però il più grande successo di Peppino Di Capri è Champagne, composto da Mimmo Di Francia e da Salvatore De Pasquale, ispirato un po' allo stile Aznavour, un po' a Modugno se vogliamo, scritta da Mimmo Di Francia in taxi a Napoli, e poi Peppino e i suoi rockers registrarono la versione originale ma non finale. Il pezzo convinse piano piano e fu un successo incredibile. Perché? Beh, innanzitutto è un pezzo cinematografico, cioè è un pezzo che si presta perfetto ad una narrazione fatta di immagini. Si vede la piazzetta di Capri, si vede questa festa, la promessa, l'amore, il bacio, la malinconia e questo cameriere che ovviamente per i cliché del tempo a un certo punto serve champagne per cercare di diluire ed annegare questa tristezza. Non è un caso che la canzone è stata più volte utilizzata per varie pellicole cinematografiche. Indimenticabile la scena del primo A spasso nel tempo in cui Christian De Sica torna nella Capri degli anni 60 e suggerisce a un giovane Peppino di cantare Champagne, ben lontana ovviamente da essere valutata solo ed esclusivamente una canzone che fa da sottofondo a un film. Fu ed è tuttora un grande successo, io la trovo bellissima e come spesso accade per le canzoni molto belle a tempore, cioè fuori dalla possibilità di collocarla solo in un determinato momento. Bene, e allora siamo arrivati a quel momento di un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e noi ci ascoltiamo Champagne, chiudendo gli occhi, sognando l'isola di Capri e ricordando il vastissimo repertorio dell'immenso Peppino Di Capri, che ha dato tanto alla musica italiana. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Ma guarda un po'.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 8:01. Buongiorno, buon primo agosto.
1: Rete 3.
0: E che primo agosto sarà? Beh, baciatissimi tutti quanti dal sole, mamma Elvezia inclusa, verso sera però in montagna, temporali isolati, e questo per quanto riguarda il sud delle Alpi. Al nord al mattino nuvolosità estesa, ancora qualche rovescio, poi nel pomeriggio abbastanza soleggiato, ma con tendenza comunque a temporali nelle Alpi. E per quanto riguarda le temperature, al sud delle Alpi oggi massime attorno ai 33 gradi, al nord 29. Ed è già caldissimo anche l'asfalto, in particolare l'asse nord-sud della 2. Tra Quinto Airolo, colonna per 1 chilometro, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti. Dall'altra parte, al portale nord, colonna per 8 chilometri e ritardi fino a 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E poi sempre sulla 2, traffico congestionato anche tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. C'è tanto movimento, il bel tempo sul nostro paese che già di per sé è il cuore d'Europa, c'è un transito incredibile sempre comunque. Ecco che quando ci si sposta per andare al mare da nord, il passaggio dai paesi, insomma, che ci stanno vicini, che sono vicini a noi, che confinano con noi, il patatrac è dietro l'angolo, quindi tenetelo in considerazione se dovete fare degli spostamenti non necessari. Ecco, evitate magari la A2. Per il resto, buon viaggio.
1: 3 News.
0: In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui 2 gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli. Il porto di Pozzuoli resterà chiuso. È invece ripresa regolarmente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Alle 10 di questa mattina si terrà la nuova riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi. Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata a Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti, le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. Infine, Infantino si ferma e la FIFA rinuncia all'apertura agli investitori privati per mondiali. La decisione è stata adottata a causa delle divisioni provocate dal controverso progetto e dopo le minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla UEFA. Il presidente, nella nota diffusa nella notte, dichiara di puntare sull'unità. All'insegna dello spirito dello sport, intende concentrare gli sforzi per continuare a far crescere il calcio ovunque e soprattutto nei paesi che necessitano maggiormente di sostegno. Finalmente posso tornare a dirlo. Buongiorno freschezze, io sono Tiki e questa è
2: Tiki Lise. Tiki Lise.
0: No, ma ditemi un po', cos'è successo nella vostra vita nelle ultime 3 settimane, perché non ci siamo sentiti per tutto questo tempo. Abbiamo 2 ore e mezza per recuperare insieme fino alle 10:30 questa mattina. Ancora buongiorno.

Sorelle Forbice con Solo i Cavalli. Felice di leggere i vostri messaggi anche a voi, un buon rientro se siete rientrati questo weekend e a partire da lunedì si ricomincia con quella vita là, quella che ben conoscete, quella che avete magari lasciato da parte, se ci siete riusciti, perché non tutti riescono a staccare davvero davvero bene bene bene il cerebro quando poi partono in vacanza. Quindi un buon rientro anche a chi sta rientrando in questo momento. Saluto il Mao, scrive: oggi sto finendo di imbustare i conguagli di riscaldamento, mi odieranno gli inquilini. Te la sei cercata, te la sei proprio cercata. Un saluto anche a Pachito, dice: ci sei mancata anche perché ci illudi di essere freschezze sul serio, solo la borraccia mi ricordava di mantenermi idratato. Torno anche a quindi ad adempiere a questo compito e lo faccio con infinito piacere. Tra l'altro l'estate 2026, l'abbiamo letto ovunque, si sta confermando tra le più calde degli ultimi decenni, paragonabile a quella del 2003, leggevo, io però non me la ricordo. Qualcuno se la ricorda? Siamo alla quarta ondata di caldo, iniziata il 29 luglio. Giovedì scorso ha raggiunto il picco, ci si appiccicherà addosso fino a mercoledì, questo dicono le previsioni. Al sud delle Alpi si primeggia, in particolare Biasca, come sempre, che ha superato i 39 gradi giovedì, quasi 33 a Piotta, notti tropicali invivibili. Questa sera un po' di agio, questa notte è arrivato un po' di agio. È scesa un po' di pioggia alla fine, perché era annunciata, ma io non so, sono crollata verso le 20:30 eventualmente. Fatemi sapere. Comunque sì, mantenetevi idratati, celebrate la patria e il buon senso e state al fresco.

Isa se la ricorda molto bene l'estate 2003. Si stava peggio che quest'estate 2026, era l'ultima estate fino a prima di questa in cui si boccheggiava mica male. Lei dice: oddio, sì, e chi se la dimentica più, ero alle medie, proibito bagnare i giardini, c'era la ronda della polizia, sono volate multe, spie alle 3 del mattino che chiamano e dicono: il mio vicino sta bagnando il giardino. Notti in bianco per il caldo, ora fa caldo ma ci sono blocchi di pausa con piogge. Quindi dici, tutto sommato, dobbiamo essere grati, eh? Va bene, siamo grati.

oggi, sabato 1 agosto, non solo il compleanno di Mamma Elvezia, ma anche di una leggenda della musica che spegne 66 candeline. Parliamo di Chuck D, leader dei Public Enemy. E quando l'altro giorno stavo andando a cercare un po' di info che lo riguardassero, ho scoperto che lui, prima di rivoluzionare la storia del rap, era un grafico pubblicitario. È stato proprio lui a disegnare a mano il logo del gruppo, avete presente? C'è un mirino con la sagoma di un uomo bianco-nero, la sagoma dell'uomo che è in piedi con le braccia incrociate e indossa il berrettino. È la sagoma e la silhouette del B-boy. E allora, per celebrare questo gigante della musica, noi ci ascoltiamo subito la splendida colonna sonora che ha firmato per Spike Lee, He Got Game.

0: musica della Svizzera italiana Agama con la voce di Blaze Johnson. Blaze è americano, ma Agama è Joas Effliger da Bellinzona. Penso che con questo pezzo, già so che ascolti anche tu le frequenze di Rete 3, penso che hai fatto tombola.
1: L'oroscopo.
0: Vediamo di fare tombola anche noi per la giornata che abbiamo a nostra disposizione quest'oggi, questo primo di agosto. Inizio con l'Ariete, perché con Leone, perché chi è nato il primo di agosto è del segno del Leone, quindi siete i più importanti oggi. Leone, voi sarete l'anima del gruppo in ogni attività ricreativa che sceglierete di fare, messi via così tutti gli altri. Molto bene. Vergine, una lettura o un documentario accenderanno un nuovo e stimolante interesse personale. Bilancia, concedetevi un acquisto, un piccolo vizio che rimandavate da tempo perché ve lo meritate. Scorpione, una passeggiata o un'attività sportiva vi aiuteranno a scaricare le tensioni accumulate. Occhio al caldo, magari dopo le 18 o prima delle 7 del mattino. Sagittario, riceverete un invito inaspettato ma molto gradito per la serata. Accettate con entusiasmo e domani aggiornatemi. Capricorno, dedicate il sabato alla cura della casa o del giardino, vi aiuterà a distendere la mente. Acquario, una piacevole sorpresa da parte di una persona cara renderà il weekend speciale. Pesci, rallentate i ritmi e assecondate i vostri desideri più spontanei, senza scadenze. Ariete, giornata ideale per rigenerarsi all'aria aperta, lasciate da parte i pensieri pratici. Toro, una cena o un piccolo evento sociale vi regaleranno momenti di vera spensieratezza. E infine Gemelli, avvertirete il bisogno di fare spazio eliminando il superfluo dagli ambienti di casa. E infine, per davvero, Cancro, un dialogo intimo e sincero rafforzerà un legame che consideravate instabile. Buona fortuna per oggi!

E torniamo in tema di grandi compleanni. Dopo quello di Chuck D dei Public Enemy, ora polmoni gonfi per spegnere le 62 candeline di Adam Duritz. Chi? Ma sì, il frontman dei Counting Crows. Chi? Ma sì, quelli che abbiamo appena ascoltato. Pensate che prima di scalare le classifiche mondiali, lui era uno studente di letteratura inglese alla prestigiosissimissima Università di Berkeley, poi ha abbandonato gli studi quando gli mancavano solo 2 esami alla laurea. E l'ha fatto per dedicarsi interamente alla musica. Io poi adesso immagino il discorso che magari gli hanno fatto i suoi genitori, no? Dopo che investi un sacco di soldi per far studiare, hai 2 esami prima, ti dice no, sai che c'è, ho cambiato idea, voglio darmi alla musica. Voglio fare l'artista. Però dai, ad oggi possiamo dire che la scommessa l'ha decisamente vinta.

Mama o non mama? L'ho fatto anch'io, di continuare a strappar petali finché non usciva che mamava pure lui. Tant'è che le volte che usciva, che l'ultimo petalo strappato era quello del non mama, mi dicevo sicuramente ho fatto male, ne ho strappato uno di troppo prima, non me ne sono accorta. Sai quando te la racconti, no? Che bello, che brividi! Gli stessi cantati da Ed Sheeran.

Medusa con Khalid in Weekend e ci siamo. So che ieri nel tardo pomeriggio, serata, avete parlato dei vostri programmi per questa giornata, per questa serata, con i vari festeggiamenti del primo di agosto. Poi avremo anche tra pochi minuti l'agenda di Rete 3, in caso non abbiate organizzato nulla, perché siete di quelli che non hanno voglia di star lì a organizzare, avere gente a casa, che fastidio, e preferite partecipare a eventi che già sono stati fatti, confezionati da qualcun altro. Magari aggiungendoci anche della musica dal vivo. Musica dal vivo, tra l'altro, che i Red Hot Chili Peppers hanno portato, stanno portando in giro da un'eternità con il nuovo tour. Ma la notizia più importante per i fan dei Red Hot Chili Peppers, li ascoltiamo con By The Way, è arrivata un paio di giorni fa, perché Chad Smith, che è il batterista, ha confermato ufficialmente che si riuniranno in studio a settembre per iniziare a scrivere nuova musica, nuovo album di inediti, quindi in arrivo non a breve, però pare che siano persone che lavorano piuttosto velocemente, in un flusso creativo inarrestabile. Quindi aspettiamo, intanto torniamo al 2002.

0: Cesare Cremonini con Buon Viaggio, che è ovviamente l'augurio che vi facciamo anche noi, però siamo anche piuttosto realisti, sappiamo che sulle nostre strade, in particolare sull'asse nord-sud A2, non si sta viaggiando granché bene, in particolare al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 8 km di coda e attese di 1 ora e mezza in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di utilizzare il San Bernardino finché non si intasa anche lì. Al portale sud, tra Quinto Airolo, code per 2 chilometri, attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: L'agenda.
0: E veniamo agli appuntamenti di oggi. Dicevamo, o vi siete organizzati a casa o a casa di qualcun altro, altrimenti se non sapete ancora bene come trascorrere questa giornata, questa serata di festa per la Svizzera, ci sono cose da fare, gente da vedere ovunque nella Svizzera italiana. Io inizio a segnalarvi alcuni appuntamenti musicali per questa giornata di festeggiamenti. Vi segnalo che in Piazza Lago a Caslano questa sera si esibiranno i Vadvuk, al Parco Comunale di Agno invece si esibiranno i Sonora, i Sunny Boys a Morcote, al Boschetto Ciani di Lugano invece serata Woodstock Live con un concerto omaggio alle sonorità degli anni 60-70. Attenzione, concerto dei Corni delle Alpi in vetta al Generoso alle 10 questa mattina. Conviene vedere se c'è ancora posto prima di recarsi lì e rimanere a bocca asciutta. Alla Rotonda di Locarno invece si esibiranno svariati artisti, tra i quali anche Merck e Cremont, e a San Bernardino si esibirà Davide Van de Spross. Chiaramente basta adesso dare tutti gli orari dettagliati, poi è un dare i numeri che io adoro fare, ci mancherebbe, però rischio di confondere. Se un qualche nome vi ha colpito, lo si cerca al volo in un motore di ricerca, oppure scrivetemi, trovo io i dettagli per voi, d'altronde sono qui per voi, mi diverto, sono fortunata a fare questo di mestiere, però lo facciamo perché ci siete voi che tutti i giorni ci scegliete. E allora, ancora.

0: per quanto riguarda i festeggiamenti del primo di agosto, considerando l'allerta siccità canicola, ci sono dei divieti, che cosa si può fare, che cosa non si può fare, me lo state chiedendo, ne approfitto per ascoltare ancora una volta insieme a voi quanto è andato in onda nel radiogiornale di Rete 1 alle 8, il contributo di Christian Gilardoni, che ci spiega, insieme all'aiuto degli esperti, come gestire la giornata di oggi. Quindi attenzione, lo dico ancora una volta, perché poi qualcuno ascolta la radio e dice: ah sì sì, c'è quella cosa, e poi non si ascolta. Orecchie da questa parte.
1: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
2: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
1: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
2: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino alla vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
1: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
3: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola Legion, Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Ecco, tutto chiaro più o meno. I fuochi quindi sì, ma solo nei comuni che l'hanno richiesto e che si affacciano sull'acqua.

sole per questo primo di agosto, quindi grigliate sì, no, a quali condizioni? Fuochi d'artificio sì, no, a quali condizioni? Vi dicendo, a un certo punto, quindi abbiamo visto grigliate private, diciamo sì, a meno che non si sia nei pressi di vegetazione, quindi il rischio aumenta sensibilmente. Se siete sul balcone di casa, giusto, ecco, per dire, lo potete fare, non verranno a citofonarvi. Però c'era anche l'eccezione, insomma, autorizzate le grigliate solo a scopo alimentare. Quindi a scopo non alimentare, vogliamo vagare con la fantasia e vedere dove ci porta? Io temo dei risvolti un po' macabri, non lo so, poi magari mi sta sfuggendo l'ovvio, anzi, probabilmente è così. Però effettivamente la grigliata a scopo non alimentare...

0: Il nome, la voce più rilevante della musica rap nella Svizzera italiana, ma nella Svizzera un po' tutta, Ele A.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pochi secondi alle 9, ancora buongiorno, buon primo agosto.
1: Rete 3.
0: E che primo agosto sarà quello sopra le nostre teste? Primo di agosto baciato dal sole al sud delle Alpi, solo in serata e in montagna possibili temporali. Al nord delle Alpi stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato, poi nel pomeriggio abbastanza sereno ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura massima al sud 33 gradi, al nord 29. Ci spostiamo anche in strada perché sta cambiando la situazione legata al traffico, quindi sulla 2 al portale nord code attualmente di 8 km con attese di 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino. Si consiglia di utilizzare la A13 del San Bernardino come via alternativa. Andiamo al portale sud, sempre della galleria autostradale del San Gottardo, code per 2 km e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Questa è la situazione completa e dettagliata inviataci dai colleghi di Via Suissa in questi minuti. Dovesse esserci dell'altro, dovesse essere sfuggito loro qualcosa, qualche altro disagio, pericolo,

0: in strada, segnalatecelo voi allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: A Basilea, nella notte, una donna di 42 anni è stata investita sulle strisce pedonali ed è deceduta. Il conducente dell'auto che l'ha travolta è un 77enne del posto, risultato negativo all'alcol test. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte Marktallenbrücke. Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Pfister in Valle di Blenio e a Guarna nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina Mendrisio, Karin Keller-Sutter. Dall'estero, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Parallelamente, la Russia ha chiuso, semichiuso temporaneamente, 8 aeroporti a causa degli attacchi ucraini. Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata a Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme fino alle 10.30. Lei è Dua Lipa con New Rules.

3 per dimenticare un ex, cantate da Dua Lipa in New Rules. La prima è non rispondere al telefono perché probabilmente ti sta chiamando perché è sbronzo. Dunque gli è venuta quell'idea lì, no? Quella nostalgia che ti viene quando hai alzato un po' troppo il gomito, stai pensando ai drammi sentimentali della tua vita e ti ritorna in mente lui e chiami. Non lo fare, non rispondere. Questa è la prima regola che devo dire, tra l'altro, sacrissima. Brava Dua, che hai ancora qualcosa da insegnarci. Noi passiamo a un'atmosfera decisamente più rilassata, solare, felice, vacanziera. Occhiali da sole, protezione 50+++++ e materassino. Come la terra con

potentissima Born in the USA di Bruce Springsteen, che è uno dei brani più fraintesi della storia della musica, è stata spesso scambiata per una sorta di inno bello patriottico, allegro, nazionalista, quando in realtà è una protesta sociale in musica, durissima, per raccontare un po' la rabbia dei soldati reduci della guerra del Vietnam al loro ritorno a casa, che invece di essere accolti, sostenuti, venivano abbandonati dal sistema. E ciaone. Ma noi questo primo agosto vogliamo concentrarci sulla nostra festa, la festa nazionale svizzera. Io ho qui tre sventolini da regalare, sarebbe corretto chiamarli ventagli, ma non sono dei ventagli, quindi è l'unica a chiamarli sventolini, qualcosa che possa tenervi un po' più frescolini. Da regalare, come vincerli? Allora, facciamo più manche, perché vorrei giocare. Roba facile, ma che comunque celebri il nostro paese. Vorrei giocare con un quizzino, ma ino, senza richiedervi chissà quale sforzo. Sono domande alle quali o si sa rispondere o non si sa rispondere, c'è poco da girarci intorno. Inizio con la prima domanda per mettere in palio il primo sventolino di Rete 3. Vi ricordo il numero 079 873 8073, il numero WhatsApp al quale inviare la vostra risposta. Quindi, per quanti abitanti bastano i rifugi antiatomici svizzeri? Vi do 4 possibilità di risposta. Per circa un quarto della popolazione, per circa metà della popolazione, per circa il 70% della popolazione o per tutta la popolazione, il 100%.

vedi cosa succede quando dei mostri del rock si uniscono a un mostro della musica elettronica. In console Martin Garrix. Al resto degli strumenti e le voci gli U2, U2 con Fireflies. In questa ora mettiamo in palio quei magici affarini piccolini, diventano super compatti, li puoi anche mettere in tasca se non hai un altro posto dove sistemarli, gli sventolini di Rete 3, dei pseudo ventagli, un po' design, un po', ma poco, però comunque c'è, di Rete 3. E li stiamo facendo vincere a voi che state partecipando al quiz in questi minuti, quiz che celebra la Svizzera con delle domande, delle curiosità che riguardano il nostro paese. Ovviamente non mi aspettavo partecipaste in così tantissimi, quindi mi dovrete dare un attimo per fare scroll con la rotellina del mouse e piazzarmi su una delle prime risposte corrette, non prime perché sono arrivate per prime, non facciamo il gioco contro il tempo, no, però una selezione, ecco, casuale tra le risposte corrette. Allora, la domanda era: per quanti abitanti bastano i rifugi antiatomici svizzeri? Vi ho dato diverse possibilità, in diversi mi avete scritto circa il 70%, che era una delle possibilità. La maggior parte di voi invece ha risposto correttamente che invece è per tutti. In Svizzera vige il principio un posto protetto per ogni abitante, deriva da una legge federale degli anni 60 e sono nati circa appunto 9 milioni di posti in 370.000 rifugi. Si tratta di un primato mondiale. I paesi che ci seguono in classifica sono Svezia e Finlandia, che si fermano attorno al 70-80%. Andiamo all'estrazione, facciamo... Elia ha risposto il 100%, Elia di Sant'Antonino, a breve ti contatto. E intanto, prossima domanda, dai che andiamo con sti sventolini a manetta. Prossima domanda, sarete più fortunati. In Svizzera è illegale tenere in casa un solo esemplare di quale animale? Criceto, tartaruga, porcellino d'India, serpente. In Svizzera è illegale tenere in casa un solo esemplare di chi fra loro? Lo ripeto, criceto, tartaruga, porcellino d'India, serpente. Il numero è sempre quello. 079-873-8073, secondo sventolino che vi lancio. Aprite le finestre. Ah no, non fatelo, non aprite le finestre, sia mai! Ve lo spediamo per posta allora, dai.

0: Siete incredibili! La velocità con la quale iniziate a rispondere mi fa sperare bene per il segnale DAB, che quindi non è così in ritardo. No, beh, scherzi a parte, ma siete bravissimi! Sto mettendo in palio gli sventolini di Rete 3 giocando a un quiz che riguarda il nostro paese, la Svizzera, che festeggia oggi il suo compleanno. Poi parleremo della data di nascita, perché anche lì, quando ho guardato il TG, cos'era, giovedì sera? Mercoledì sera? Ci sono rimasta male, ma ne parleremo più tardi. La domanda era: in Svizzera è illegale tenere in casa un solo esemplare di quale animale? Tenerne solo uno, quindi di più ok, ma solo uno è vietato. Di quale animale? Criceto, tartaruga, porcellino d'India o serpente? Qualcuno mi scrive: non mi risulta vietato nessuno di questi. Da averne solo uno, forse questa parte non mi sono spiegata benissimo, però in moltissimi l'avete indovinata ed è la risposta C, il porcellino d'India. Per la legge svizzera il porcellino d'India è un animale sociale, quindi tenerne uno solo è vietato perché soffrirebbe la solitudine. Ma non è il solo, la regola vale anche per pappagalli, furetti, conigli e pesci di branco, con l'obbligo di un compagno appunto della stessa specie. Se uno muore bisogna procurarne un altro. Per i porcellini d'India esistono perfino i noleggi, signori, per non lasciarli soli perché soffrirebbero davvero tanto. E a vincere oggi abbiamo scroll Lu di Lodrino. Arrivo.
1: Tu non bisticci mai.
0: Ancora una? Ah, vi faccio respirare un attimo.

grazie Sanjo, ma di Malibu non me ne faccio niente. Saltami una qualche fattura, allora una qualche rata del leasing dell'auto non sarebbe male, se no anche, e dobbiamo parlarne un giorno, magari settimana prossima, imparzialmente scremato la mattina quando siamo ancora arrabbiati e non necessariamente le versioni migliori di noi stessi, di quanto siano aumentati i costi del dentista, neanche dell'igienista, la pulizia dei denti. Follia, sono stata male. Forse poi ho beccato solo io allo studio sbagliato, Ma noi andiamo avanti con le risposte giuste alle domande sulla Svizzera per vincere, portarsi a casa lo sventolino di Rete 3. Siamo alla terza ed ultima domanda, perché di sventolini a disposizione ne ho solo tre, quindi questo è. Ricordo ancora una volta il numero, se non vi è andata bene con le prime due domande potete tentare la terza, 079-873-8073. Attenzione! Quale tra queste invenzioni di uso quotidiano è nata in Svizzera? Il velcro, la cerniera lampo, la penna sfera o il nastro adesivo? Le ripeto, velcro, cerniera lampo, penna sfera, nastro adesivo. Buona fortuna!

siete andati decisamente meglio, con un tasso di risposte corrette vicino al quasi tutte. Non voglio dare percentuali perché non sono capace, sono uscita col 3 in matematica. Quindi lasciamo lì così, comunque in quasi tutti, o comunque tantissimissimissimi. La domanda per portarsi a casa l'ultimo sventolino di Rete 3 era questa: quale invenzione di uso quotidiano è nata in Svizzera? Le possibilità erano velcro, cerniera lampo, penna sfera, nastro adesivo. E la risposta corretta è la prima. Fa così il velcro quando lo apri. Era il 1941, l'ingegnere vaudese Georges de Mestral, rientrando dalla caccia, ha notato i frutti di bardana, che è una pianta, impigliati nel pelo del suo cane. Allora li ha osservati al microscopio, ha scoperto centinaia di minuscoli uncini e da lì ha sviluppato un sistema di chiusura a uncini e asole, che ha brevettato come velcro, da velour, velluto, e crochet, gancio. Quindi siamo arrivati al velcro così in Svizzera. A vincere chi abbiamo stavolta? Scrolla. No, risposta cerniera lampo è sbagliata. Scrolla. Sbagliata anche questa. Scrolla. Dai ragazzi. Nadia di Minusio, brava.

0: Oggidiano è un tempo strano, è un tempo in cui anche gente bella, gente vera, ma gente che fino all'altro ieri al massimo poteva ragliare sotto la doccia, in tonalità ad orecchio umano sconosciute, grazie all'avvento dell'effetto chiamato autotune, possono oggi ammorbarci con i loro rantoli senza costrutto. Ammazzato quindi definitivamente il tanto celebrato mondo del bel canto del tempo che fu, scopriamo però, con espressione da babbi, che in realtà il bel canto che fu defunse già tempo addietro. Non ci credi? E allora dai, torniamo tutti insieme indietro di lustri e lustri fino agli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata balda una bella eredità dalla dipartita di babà, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che i suoi genitori e il marito le avevano vivamente sconsigliato di seguire. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart. Florence Jenkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. La sala completamente sold out. Solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
1: La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
0: L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso.
2: Rete 3.

Arianna con Veleno. No, non preoccupatevi per gli sventolini, perché tutti i colleghi in onda oggi, domani, dopodomani e finché non li esauriamo vi regaleranno degli sventolini, quindi di possibilità ce ne sono, non voglio dire infinite, ma ci avviciniamo, ne abbiamo veramente preparati, ordinati tantissimissimi, quindi cercheremo di far contenti non più persone possibili anche qua, cioè sì, no, possibili sì, in base proprio alle possibilità date dal numero degli sventolini. Comunque siamo ancora lontani dall'averli esauriti, bisogna semplicemente essere sintonizzati nel momento giusto, che è sempre sulle frequenze della radio del cuore. Continuiamo con la musica. Adam Levine ha dichiarato, lui è la voce, il frontman dei Maroon 5, lui ha detto che un giorno, scrivendo nuova musica, si sono messi a riflettere sugli errori che facciamo nella nostra vita e ha detto: facciamo una canzone proprio su questo, mostriamo come le decisioni sbagliate creano una mappa di rimpianti da cui è impossibile fuggire. E il risultato è arrivato nel 2014.

domenica è uno stato mentale, canta Giselle. Oggi è vero che è sabato, ma è un sabato diverso da tutti gli altri sabati dell'anno, perché il primo d'agosto è caduto, cade oggi, dunque è un giorno di festa. Normalmente chi lavora il sabato magari ha la possibilità oggi di restare a casa, e poi ci sono tutti gli altri professionisti che sono lì per noi, a lavorare per noi, quindi un saluto anche a chi in questo momento non si può godere la giornata di celebrazioni, festeggiamenti, la Svizzera italiana, ma la Svizzera tutta è vivace, ci sono concerti, filarmoniche, le città che si animano, eventi, occasioni di incontro, ne abbiamo parlato nell'appuntamento in agenda. Quindi si può provare a vivere anche questo sabato effettivamente come se fosse un

una delle collaborazioni femminili più iconiche, più esplosive, più anche chiacchierate della storia del pop moderno. Stiamo parlando di Lady Marmalade, registrata per la colonna sonora del film Moulin Rouge. Qua abbiamo Christina Aguilera, My Eye Pink, che nella canzone sono unite, no? Cantano di sorellanza, ma poi vai a vedere, a spulciare nei retroscena, e qua sono dichiarazioni proprio di Pink in questo caso, sembrerebbe che durante le registrazioni proprio in studio di questo brano ci fu una fortissima tensione.

0: Tormento con Rcomi in Fredda come l'inferno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma magari qualcuno si ricorda ancora come si sta quando si ha freddo.
1: Ah! Rete 3.
0: E oggi dovremo vivere ancora una volta di ricordi, se ricordiamo, perché alle 10 e 2 minuti arriva il nuovo bollettino d'aggiornamento di Meteo Svizzera. Ci informano che anche oggi sarà un primo d'agosto in cui splende il sole al sud delle Alpi. Solo in serata in montagna possibili temporali. Al nord delle Alpi stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio diventerà abbastanza sereno, ma tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. E si scalda sempre di più anche l'asfalto a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. Siamo quindi sulla A2. Al portale nord ci sono code di 9 km con attese fino a 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino, e come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto Airolo, code per 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Vi ricordo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per il momento, solo per il momento, questo è tutto. Ovviamente saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Sono stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Pfister in Valle di Blegno e poi a Guarna nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, e quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate solo lontano da boschi e altri luoghi sensibili. In Grecia ieri sono scoppiati nuovi incendi a causa dei forti venti, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione di una parte di un sobborgo di Atene. Questo nuovo rogo si aggiunge ai numerosi incendi divampati in tutto il paese negli ultimi 4 giorni. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui 2 gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione una ventina di famiglie è stata sfollata. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto e le autorità, che stanno completando le verifiche strutturali degli edifici, hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Ancora una volta e per l'ultima volta questa mattina, buongiorno freschezze. Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30.

come tiene il tempo lei, la regina del pop. Nessun altro o pochi altri. Danceteria è un brano che celebra un club di New York che si chiamava proprio così, Danceteria, ed è, guarda caso, il club dove Madonna ha mosso i suoi primi passi, venne scoperta nei primissimi anni 80, quindi è un omaggio, ecco, che lei ha voluto fare alle sue origini artistiche da palcoscenico, ecco, mettiamola in questo modo. Però, parlando di tempo e di ritmo, nel panorama italofono c'è un'altra band, ok, cambiamo completamente genere, andiamo sul rock, ma che ha saputo regalare ritmi travolgenti, belli energici, a tratti aggressivi, ma mai cattivi. Che ovviamente è passata, penso, da qualsiasi club storico, locale, palco storico d'Italia. Si torna alla seconda metà degli anni 90, questa volta in Italia, con Elite Fiba.

tutta la delicatezza nella voce di Dotan in Let You Go. Anch'io dovrò lasciarvi andare a breve, però prima una domanda: quando vi chiedono in che anno è nata la Svizzera, voi che cosa rispondete? Io sono rimasta ancora alle indicazioni scolastiche. No, vi do due possibilità: dite 1291 o dite 1848. Io ve lo chiedo perché dopo il servizio del TG di qualche sera fa sono confusa. Non so se l'avete visto anche voi, perché entrambi questi anni, entrambe queste date hanno senso di esistere. Però andiamo con ordine, andando a ripescare nella vostra memoria e in quello che avete sempre considerato come verità unica. Qual è l'anno? 1291 o 1848? E poi da lì costruiamo il nostro discorso e approfondisco per quale motivo sono rimasta turbata. 079 873 8073 se volete dire la vostra.

che bello. Allora, già l'essere umano fa fatica ad andare d'accordo con gli altri esseri umani per natura, ma ha bisogno degli altri, quindi deve imparare ad andarci d'accordo. Poi abbiamo idee diverse, valori diversi, quindi diamo importanza a cose diverse e questo complica. Poi fa caldo. E poi però ci dobbiamo ritrovare al 1° di agosto a discutere dell'anno di nascita della Svizzera. Dobbiamo decidere quanti anni ha mamma Elvezia. Ed è partito tutto da un servizio del TG che ho visto qualche sera fa, e ho bisogno di mettere in chiaro un po' di cose e farmi aiutare soprattutto. Allora, si parlava qualche sera fa appunto nel TG della festa nazionale svizzera, si discuteva dell'anno di nascita. Allora, sembrerebbe, quello che si evince dal servizio è che molti svizzeri hanno qualche dubbio sulla data di nascita del proprio paese, dubbio che è venuto anche a me, perché bisogna capire che cosa considerare Svizzera. Allora, cosa leggo nell'articolo che accompagna il servizio? Che la festa nazionale commemora il patto federale che è stato stretto nel 1291 da Uris, Vitto e Unterwaldo. E qua anche da scuola me lo ricordo. Ma sembrerebbe che la maggioranza della popolazione collochi la fondazione della Svizzera molto, molto, molto, molto più tardi, 1848, che è l'anno dell'adozione della Costituzione e della nascita dello Stato federale, perché dicono nel Medioevo la Svizzera non comprendeva ancora gli attuali 26 cantoni, quindi non è adatto dire 1291. Dobbiamo venirne a capo. Io ringrazio chi si sta già prodigando per la collettività per dare qualche indicazione in più. Mi affido a Pascal, scrive: da storico, la Svizzera moderna, lo Stato federale, è nata nel 1848. Come confederazione, quindi insieme di stati sovrani, esisteva prima 3, 8 e poi 13 cantoni. Quindi, insomma, dobbiamo decidere quanti anni ha mamma Elvezia. Allora, ne ha 735 oppure è molto più giovane e ne ha 178? Voi da che parte state? Vabbè, in ogni caso comunque se li porta benissimo, che sia uno o l'altro, niente da dire, sempre lì, tac, come un gioiello. Io comunque rimango a 1291, non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Benissimo, che bello, andarmene ancora più confusa e grazie a voi. Abbiamo qualcun altro, scrive la data di nascita, l'anno di nascita ufficiale della Svizzera è 1848, no 1291. Aiuto, perché dice la Svizzera è nata dopo le rivoluzioni liberali, l'altra data è roba da fantasia, noi storici di formazione sono anni che tentiamo di far capire questa cosa. Abbiamo una data di fantasia. Raga, io non me la mi assumo la responsabilità perché sto riportando quello che mi state scrivendo. Comunque a me piace 1291. Poi ognuno si faccia la sua scelta. La premessa era questa, dopo il servizio del TG in cui si discuteva proprio di questo, io ero confusa, ma detesto i cambiamenti, non sono una persona resiliente, quindi rimango ancorata alla data che mi hanno insegnato a scuola. Quindi 1291 e siamo a posto così. La presenza di Julie Meletta qui in studio mi segnala che il nostro appuntamento in Tiki Tisi è finito, ma torneremo domani mattina a darci il buongiorno a partire dalle 9 in We Are the Champions per ascoltare anzitutto le perle musicali dei decenni passati e poi per raccontare anche qualche aneddoto che le riguarda. Grande spazio alla musica quindi domani. Da parte mia, Tiki, l'augurio di trascorrere una splendida giornata. Ancora buon primo agosto, ci si vede in giro, mantenetevi idratati e ciao freschezze.
1: Tiki Tisi. Bye.

0: Vabbè, ma se mi fate cominciare così, con Chapel Roan. Ho sempre detto, io grande fan, sempre dal 2023 in realtà, e poi però ho imparato a pronunciare il suo nome tipo 2 mesi fa, perché dicevo Chapel, no, Chapel Roan. Vai, yum yum yum.
1: Radio Brunch.
0: Ed eccoci qui alle 10:32 minuti. Buongiorno, un piacere passare la mattinata insieme a voi su Rete 3, Julie Meletta, per qualche ora. Buongiorno. Vai, vai, vai, vai. Voglio cantarla anche stamattina. Bonjour, bonjour, les beaux gens, tourne la chanson. Bonjour, bonjour. Primo d'agosto, ma questo lo sapete. Se avete parlato anche con Tiki. No, lasciamolo andare, vai, Paola del Medico. Bonjour la fleur, mais un peu de printemps dans ton cœur. Bonjour les cœurs. Tanto apro anche WhatsApp per poter parlare con voi. Perché sennò che gusto c'è? Ditemi voi. Bonjour.

Lady Gaga. Sì, può essere stupido anche l'amore. Non solo, anche certe cose che facciamo a volte senza nemmeno rendercene conto. Volevo raccontarvi l'aneddoto di un ascoltatore che ha avuto veramente una sfiga, è il caso di dirlo, un gesto stupido. Ma tra poco, perché prima intanto volevo salutarvi tutti voi che scrivete allo 079 873 8073. Sempre bello sentirvi così attraverso il nostro WhatsApp. Vi ricordo che anche i messaggi vocali sono sempre ben accetti, e così possiamo sentire le vostre voci quando poi apriamo il nostro tema, il nostro discorso, e avete qualche cosa da raccontare. Tutto questo tra poco. Prima vogliamo ascoltare anche Kashmir, il nostro artista dalla Svizzera italiana, che in queste settimane stiamo ascoltando con piacere, con l'unica che può cambiare l'atmosfera qui sulla vostra Rete 3.

ai vecchi tempi, tipo quando quando ci succedono delle cose strane. Vi dicevo, un ascoltatore ha condiviso con noi questa storia e è divertente quando la guardi diciamo con una certa distanza. Quando la vivi davvero lo è un po' meno. Allora, lui era in auto col suo cane, ok? Fin qui tutto normale. A un certo punto, mentre sta guidando, sente un odore strano e sente anche tipo il suo cane è impegnato a fare qualcosa dietro, sta mordicchiando qualcosa sotto il sedile, e lì capisce, si rende conto di che cosa sta succedendo. In pratica, lui qualche giorno prima era stato a fare la spesa, ok? E poi, sempre in auto con il sacchetto della spesa dietro, probabilmente facendo una manovra brusca, una bistecca gli è uscita dalla busta, ok? Dal sacchetto, ed è finita sotto il sedile. Il cane ora sta addentando questa bistecca, che sarà anche stata un po' putrida perché si è passato qualche giorno, non è che lui non si è accorto, quindi è più sulle nuvole di me, ma se la spesa era tanta può anche capitare. Lui, che è alla guida, si rende conto di tutto ciò, butta un braccio dietro per prendere la bistecca, no, toglierla, smettila, lasciala, per toglierla dal cane, anche un po' pericoloso, e facendo questo gesto, che cosa succede? Gli esce la spalla! Mamma mia! Triste storia di un ascoltatore con la spalla lussata. Grazie, perché questo mi dà lo spunto per farmi un po' i fatti vostri e chiedervi se in auto portate in giro qualche cosa di strano, non lo so, un oggetto particolare, riusciamo a battere la bistecca e se ne va in giro da sola tra un sedile là, sotto un sedile l'altro.

con Truman Show, sto ricevendo i vostri messaggi. E, allora, per esempio, Lorenzo, nonché Folletto Aggressive, poi mi devi spiegare questo nickname perché sono curiosa. Lui dice: sulla mia Panda ho l'antifurto personalizzato ed è, guarda caso, proprio un peluche gigantesco di un panda che sta dietro. È anche un po' minaccioso, ecco, lui sì che è aggressive e ha fuori la manina come per dire stop. Grazie per questo messaggio, mi viene in mente, forse era già qualche anno fa, e per strada ho incrociato un'auto che mi ha fatto venire un colpo perché aveva sul cruscotto una tarantola. Allora, non una tarantola vera, ma un pupazzo tarantola, ma incredibilmente realistico, era proprio davanti, e quindi tu, se guardi un secondo dentro l'auto che stai incrociando, ti becchi questa tarantola pelosa e io quasi sbando fuori strada. Una cosa terribile. E poi, cioè, io quando ero in auto stavo venendo qui a Rete 3 a fare la diretta, e allora l'avevo raccontato, e guarda caso la persona che guidava l'auto con la tarantola mi ha scritto, ha detto: sono io, è la nostra tarantola. Mi aveva mandato pure la foto, e insomma era stato tutto molto divertente. Quelle belle cose che ci portiamo in giro in auto. Comunque, niente ancora per ora ha battuto la bistecca di questo altro ascoltatore che se ne andava in giro per l'auto da sola, poverina. E che schifo anche un po', perché era lì da qualche giorno un po' putrida, ma più che altro gli ha fatto poi uscire la spalla, una catena di sfortunati eventi.

0: Musica svizzera, lei è Mary J, cantante losannese con Oops.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 11:04 minuti, buongiorno, buon sabato mattina e soprattutto buon primo d'agosto a tutte e tutti voi all'ascolto.
1: Rete 3.
0: Qui su Rete 3 aggiorniamo le previsioni del tempo. Al sud oggi ben soleggiato, nel tardo pomeriggio e in serata nelle Alpi temporali isolati, al nord al mattino annuvolamenti estesi e qualche rovescio isolato, nel pomeriggio abbastanza soleggiato ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Per domani, domenica, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo. Caldo, sì, ancora caldo. Al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa e nelle Alpi verso sera temporali isolati, temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, le massime di nuovo siamo sui 33. E adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Sono stati pronunciati alcuni discorsi del primo agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel Parco Saracino a Ghirone, e coincide con il campo estivo scautismo ticino. Si recherà poi a Guarna nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina a Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a San Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie della Svizzera per il classico brunch. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi, i fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Attualità politica regionale, la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. E la Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza inizialmente prevista per una settimana è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi e da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua.

È come sempre un piacere passare la mattinata insieme a voi, leggere i vostri messaggi. C'è Paquito che dice: per la serie Le disavventure di Paquito non ho perso una bistecca che probabilmente avrà fatto anche un certo odore, ma dice: una volta con un'amica ci è caduta in auto una pennetta USB e non l'ho mai più ritrovata. Ho pulito varie volte l'auto negli anni, smontato tappetini, eccetera, eccetera, ma più nulla della pennetta, che era sua, ovviamente, ma no! Ecco, però questa storia mi incuriosisce, perché è capitato anche a me di perdere qualche cosa in auto, era forse anche lì 2 o 3 anni fa. L'avevo anche raccontato, ma vabbè, con una scarpa. Infatti lui ho risposto, no, nella chat, e dice: devi raccontarla questa. Ma allora, mi era successo, oh mamma mia, ma quante cose che possono succedere che non ci si spiega. Secondo me alcuni posti nel mondo sono delle porte spazio-temporali, in cui le dimensioni si accavallano, sono portali a buchi neri, e io penso che l'abitacolo dell'auto sia uno di questi luoghi. Infatti condivido la storia per chiedere anche a voi se vi è mai capitato di perdere una cosa, come è successo a Paquito o a me, e di non trovarla mai più. Ma in auto, allora, io avevo comprato questi sandali, era estate, no? Non compro quasi mai scarpe estive, non so perché, ma ero molto molto fiera dei miei sandali. E poi che cosa è successo? Salgo in auto, ok? Ero in realtà sul sedile del passeggero, quindi saliamo in auto, io mi metto da parte, e la cosa bellissima che fai in estate, quando non devi guidare e hai su delle ciabattine, te le togli, poi magari, non lo so, ti siedi, ti metti comodo sul sedile, ok? E quindi mi tolgo le scarpe e poi arrivo da Lugano, eravamo ancora agli studi di Besso, arrivo a destinazione, in questo caso a Bellinzona, scendo dall'auto e quindi faccio per rimettermi le scarpe. Ce n'è solo una. Ma come ce n'è solo una? Ma io le avevo tutte e due, sono salita con 2 scarpe, e allora ti metti dietro, che poi una scarpa, voglio dire, non è una pennetta USB, quindi è grande, la cerchi, la trovi facilmente, no? Normalmente niente, sotto i sedili, tappetini, dietro, davanti, dappertutto, niente. E allora che cosa facciamo? Siamo tornati a Besso, perché dico: dai, ma scusa, avevo appena comprato queste scarpe, per una volta che ho delle scarpe estive in ordine. E nulla da fare, siamo tornati al posteggio a Besso, scesi dall'auto, che poi, voglio dire, Besso non è che sia, eravamo un po' lì in mezzo al verde, non è che passasse tanta gente. Poi chi è che prende una scarpa? Nulla da fare, la scarpa è sparita per sempre, ma in un'altra dimensione qualcuno ha trovato questa scarpetta bianca. Se avete già avuto esperienze di questo tipo, fatecelo sapere. Possiamo creare un gruppo di supporto, di sostegno.

Che bello sentire i Pet Shop Boys direttamente dal 1993. Can you forgive her? Così un dono delle nostre fatine dei dischi. E intanto la storia della scarpa ha sollevato qualche domanda. Vi dirò soltanto che sì, è tutto vero, è sparita, non l'ho mai più ritrovata, ma lo stesso giorno, passando dalla rotonda del Pit, diciamo noi bellinzonesi, e chi lo sa ha capito dov'è, passando in auto da quella rotonda con la scarpa scomparsa, ho trovato lì proprio sulla rotonda un'altra scarpa gettata lì, e anche lì mi sono detta: coincidenza? Difficile. Complotto, come direbbe Ottavio. Sto anche leggendo i vostri messaggi. Matt dice: anni fa non trovavamo più un iPod, perso per 4 anni, un iPod, attenzione, non un iPad, un iPod, perso per 4 anni, e mia moglie ha deciso poi di vendere l'auto, l'ha pulita e miracolo è comparso. Sì, ma nel senso che l'avevi usato in auto e poi te l'eri dimenticato? O nel senso che era proprio in un posto, cioè era un posto nuovo l'auto per quell'iPod? Perché abbiamo detto che le auto possono essere questi veicoli, portali segreti tra le dimensioni, là dove le cose appaiono e scompaiono. Beppe dice: anni fa anch'io ho perso una chiavetta USB, mi cadde in auto, attenzione, e fu risucchiata da qualche parte. La trovai dopo 3 anni, ma era inutilizzabile perché evidentemente il caldo l'aveva resa inutilizzabile. E poi però è recidivo, perché dice: un'altra volta ne persi un'altra in casa. No, ma cosa abbiamo con le chiavette USB? Non è possibile. La ritrovai dopo un anno, tutta impolverata su un mobile dove, tra l'altro, non solo avevo guardato, ma avevo anche spolverato 2 giorni prima. Inspiegabile. Dobbiamo fare la serie mistero, così su Rete 3. Cercherò. Cerca. Sempre del te. Ma poi. Cercherò. Trovi davvero ciò che hai perso. Proverò.

Love Me Again, John Newman su Rete 3, di nuovo buon sabato mattina a voi all'ascolto, le 11:31 minuti. Intanto mi stavo informando un po' su questo fenomeno, no? Quello di perdere oggetti, visto che riguarda un po' tutti noi, specialmente quelli più sulle nuvole. E una persona smarrisce fino a 9 oggetti al giorno, ma quasi tutti vengono ritrovati, ecco, quindi non è nulla di che. Ma gli oggetti persi definitivamente sono in media da 3 a 12 all'anno, a seconda dello stile di vita, dell'età o delle abitudini. E di solito perdiamo chiaramente smartphone, chiavi di casa, dell'auto, portafoglio, borsa, occhiali da vista o da sole, cuffie, auricolari, documenti o ricevute, e poi gli ombrelli. Oh, gli ombrelli, anche lì ci deve essere da qualche parte, in un'altra dimensione, il cimitero di tutti gli ombrelli perduti. La chiavetta USB non l'abbiamo detta, eh? No, non figura in questo sondaggio. E poi ci sono i furti, chiaramente mi è venuto in mente leggendo queste righe, mi è tornato in mente un episodio di qualche tempo fa in palestra, ecco, quando andavo ancora in palestra. In palestra andavo in realtà più che altro a fare la sauna, così, per pigrizia, per rilassarmi, ecco, per farmi un regalo. Quindi un giorno arrivo con il mio bel monopattino in palestra, entro nello spogliatoio e mi rendo conto che il mio braccialetto ha qualche cosa che non va, perché non chiude più gli armadietti, e mi dico: vabbè, dai, tanto sto solo 10 minuti, che cosa vuoi che sia? Entro, faccio la sauna, una doccia velocissima, torno subito a casa. E poi era una di quelle giornate, non so più se di festa o che comunque non c'era in giro un'anima. Ho detto: dai, lascio aperto, lo accosto soltanto, no? L'armadietto lo accosto, non succederà nulla, no? Allora vado dentro a fare la sauna, torno di fuori, apro il mio armadietto e che cosa vedo? Che cosa vedo? Niente, praticamente. No, non è vero, no, non niente. Semplicemente mi rendo conto che la borsa da palestra è sparita. Ma attenzione, non è finita qui, perché in realtà io sono una persona abbastanza disordinata e quindi avevo un po' ammucchiato dei vestiti da una parte, cioè i miei vestiti c'erano ancora. La borsa da palestra era sparita, ma c'era ancora la mia giacca appesa. Ve lo racconto solo perché poi nel frattempo ho cambiato completamente approccio, sono una persona molto meno fiduciosa nel prossimo, nel mondo in generale, meno ottimista. Comunque avevo ancora la giacca appesa e nella tasca della giacca avevo dentro tutti i miei effetti personali, quelli di valore. E allora mi dico: ma che cosa è rimasto in realtà? Che cosa c'era in realtà in quella borsa? In quella borsa penso che c'erano soltanto dei calzini sporchi, tipo sudati, non lo so, una roba schiva. C'erano soltanto dei vestiti sporchi, ma pochi oltretutto, era praticamente vuota quella borsa. E quindi questo ladro o questa ladra si è portato a casa soltanto dei calzini sporchi. Volete sapere la cosa bella? Di sotto il mio monopattino era pure aperto. Lo so, non lo faccio più, adesso mi comporto bene. Infatti chiudo sempre, faccio attenzione, sono più diffidente. Anche voi, mi raccomando, siate prudenti, fate delle scelte migliori rispetto alle mie. Vabbè, comunque questo è il karma. È il karma.

0: Ma che bello sapere che mia moglie non è la sola che perde cose, cose in continuazione, ma poi non le cerca, lei le ricompra. Lei ha perso un occhiale e ha detto: "Vabbè, ne comprerò un altro." Ne ha perso un altro e diceva: "Vabbè, quando lo troverò ne avrò uno di scorta,
1: Eh
0: altro
1: sì,
0: chissà dov'è."
1: sembra logico.
0: Ne ha perso un altro e detto: "Vabbè, forse chi l'ha trovato gli può essere utile."
1: Ma vedi, ma questo è lo spirito. Ti dici, magari, anche quando perdi, non lo so, banconote, dici, magari quei 10 franchi che ho perso li ha trovati una persona che ne aveva bisogno davvero. Vabbè, è un approccio alla vita che perlomeno non ti fa cristonare troppo. Ancora qualche storia, qualche disavventura. A me sembra che ultimamente parliamo solo di disavventure, ragazzi, ma quante ce ne stanno capitando? Io non lo so se è questa estate caldissima, ecco, con il caldo che ci dà alla testa o che cosa, ma ce ne sono, e però sono sempre molto divertenti, anche perché poi ci uniamo nelle sfortune e ci sentiamo tutti un po' meglio. Intanto però ascoltiamo anche musica dalla Svizzera italiana. Lui è George Merck. E a proposito di caldo, Breathless Summer, un'estate in cui non si respira.

poveri noi, dice intanto Pachito. Immagino qualcuno nella stanza dei bottoni della vita e delle fortune e delle sfortune varie. Lì in quella stanza qualcuno che preme i bottoni, ci guarda e ride un sacco di noi. E intanto fa coppia con il messaggio di Max, che racconta in pratica, allora ha mandato un audio, dice che non lo posso mandare in onda perché è al lavoro. Infatti ringraziamo, salutiamo anche tutti coloro che anche oggi in questo festivo stanno lavorando. Buongiorno, buongiorno anche a voi. E, allora, che cosa è successo? In pratica Max dice quando in realtà tu sei tranquillo, cioè la tua giornata sta andando super bene, e poi ti crei tu del lavoro in più che non era necessario, cioè causi tu stesso un problema che devi risolvere, ma che non è che ti porta avanti nella vita, che semplicemente ti fa tornare alla case départ, come si dice in francese, cioè ti fa tornare all'inizio, nella tua situazione iniziale in cui eri prima e non c'è nessun tipo di progresso. Allora, cosa gli è successo? Lui aveva una chiave sciolta e già lì, attenzione, aveva una chiave da sola, e non una chiave USB, proprio la chiave per aprire le porte, il pezzettino di metallo sottile, e gli è caduto, cioè gli è caduta nell'auto, ma lì tra il cambio, il sedile e il freno a mano, lì dove ci sono tante pieghe, no? tante cose da poi rimuovere, o comunque devi cercare di infilare le dita in un certo modo, ma le dita sono troppo grosse, non ci passano bene. Insomma, ci è rimasto un'ora, dice lui, fermo all'autolavaggio a cercare di tirare fuori questa chiave. Alla fine ce l'ha fatta con non poca fatica, e dice questa cosa, oh, mi ha sballato tutta la giornata, perché poi da lì chiaramente arrivi in ritardo e poi hai pure le mani zozze, devi fermarti da qualche parte. Insomma, ha detto da lì poi è andato tutto male, ma è colpa mia, cioè l'ho creata io la sfortuna, non era necessaria. Ma sai quante volte, dopo ve ne dico anche io una.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 12 e un minuto. E ovviamente siete sempre su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. Vi avevo detto che vi avrei raccontato. Scusami, intanto è entrato Nico, mi stava parlando. Ma vuoi venire? Così te la racconto te questa cosa, no? Perché per non farti aspettare, lui giustamente vi farà compagnia questo pomeriggio. E allora ecco,
2: sono pronto. Buongiorno, buongiorno. Sentivo, perché ero in macchina, sentivo che avevi un aneddoto da raccontare.
1: Sì, perché parlavamo di queste sfighe che tu crei da zero, no?
2: Sì, cioè, sì.
1: Ti crei del lavoro inutile per poi tornare all'inizio, alla situazione iniziale, cioè non c'è stato un progresso nella tua vita. E tu non lo sai perché non ti ho mai invitato a pranzo, ma il mio piatto forte sono le melanzane impanate. Allora,
2: ottimo,
1: ieri volevo fare queste melanzane,
2: okay,
1: e mi è finita l'impanatura, ovviamente. Allora ho detto, vabbè, proviamo con la farina.

0: io lo so che la farina non si tiene in frigo, ma la tengo in frigo. Tu la tieni in frigo?
1: No.
0: Lo so, me ne vergogno.
1: Ma tu continua. Nessuno ti vieterà di fare una roba del genere. Tu vai pure avanti per la tua strada.
0: Ma perché ho paura delle farfalline?
1: Sì, lo so.
0: Ho avuto delle brutte esperienze. Ho il terrore delle larvette.
1: Sì, sì.
0: Solo dir la parola, guarda.
1: Sì.
0: Mi viene la nausea. Quindi tiro fuori dal frigo il pacco della farina, ma non mi ero accorta che un pezzo di pacco si era tipo congelato sul fondo.
1: Ah, capita frigo. Anche a me con altri alimenti che non sono la farina, ma capita anche a me ed è fastidiosissimo.
0: Perché poi tu tiri, in questo caso non sapendo,
1: e rimane attaccato.
0: Ma praticamente è scoppiato il pacco di farina nel frigo, capisci? Cioè,
1: ecco perché forse non si deve tenere. Anche
0: poi,
1: per questo.
0: Poi farina anche un po' bagnata, perché
1: ma sai che
0: quando,
1: bello,
0: quando si crea la pozzetta di acqua sotto il frigo perché c'è la temperatura
1: troppo.
0: Ecco, esatto. E quindi ho passato l'ora successiva a togliere i ripiani del frigo, lavare tutto.
1: Fantastico.
0: E ti dici, ma perché?
1: Beh, ti sei creata un passatempo pomeridiano.
0: Perché? Perché mi succedono queste cose? Vabbè, scusami, tu eri soltanto il ricevitore di questi.
1: No, ma io sono bravo. Mi hanno detto che sono bravo ad ascoltare, quindi ascolto sempre volentieri.
0: Sei un bravo psicologo, devo dire.
1: Sì, sono un bravo ascoltatore, un uditore.
0: Sì, sei un uditore che però udirete a partire
1: dalle 15.
0: Ciao Nico, ci lascio andare a prepararti.
1: Grazie, ne ho bisogno.
0: Ciao.

non delle iguane, non è il canto delle iguane, è il canto delle anguane. Queste creature mitologiche femminili legate all'acqua, alle grotte, ai boschi, tipiche del folklore alpino e prealpino del nord Italia e di tutto ciò canta Francesca Michelin nella sua ultimissima. Ma non stavamo parlando né di iguane né di anguane, più che altro di camole. Perché? Vi ringrazio, ringrazio gli ascoltatori che mi hanno mandato dei consigli su come tenerle lontane. No, allora, per ora sono lontane, penso, spero, lo so che ci sono le trappoline. Grazie Marco, grazie Ore. Però è vero che se hai avuto esperienze di questo tipo nella farina, per esempio, poi fai fatica a lasciarla fuori dal frigo. Ringrazio anche un ascoltatore cuoco che ci dice che la farina bianca, ok, non si dovrebbe tenere in frigo, ma che quella integrale in realtà sì, dice, bisognerebbe tenerla in frigo perché contiene il germe del grano ricco di oli che possono irrancidire, e invece in frigo dura diversi mesi più a lungo. Grazie, grazie per questa informazione. E visto che siamo anche nell'orario del pranzo, più o meno le 12 e 12 minuti, tra l'altro buon pranzo del primo agosto a voi che ci state ascoltando. Speriamo di tenervi compagnia con le nostre storie. Adesso la smettiamo con le camole, tranquilli, buon app, e con la nostra musica. A proposito di farfalline, ecco, Fly Away, volate via, lontane da noi. Lenny Kravitz.

Non andiamo in Islanda, non proprio, ma nel Regno Unito, dove sono stati annunciati i nominati del Mercury Prize. La Mercury Prize List in pratica è la lista dei 12 album finalisti selezionati ogni anno per questo prestigiosissimo premio, uno dei premi musicali più grandi del Regno Unito e dell'Irlanda, ecco. È un premio che riconosce l'album britannico dell'anno, ecco, in base al suo valore artistico, indipendentemente dal genere musicale o dal successo commerciale. Ha fatto notizia in realtà Lily Allen per non essere stata nominata con West End Girl, un album che è stato definito spettacolare da praticamente tutti i critici di cui l'hanno parlato. Sono state spese soltanto parole buone e perciò noi tutti si aspettavano che fosse tra i nominati, invece no. C'è Ray, Olivia Dean, Florence and the Machine, Nia Archives, i Swede anche, ma niente Lily Allen. Anche Sir Paul McCartney è stato candidato, ma è stata la sua prima candidatura in assoluto al Mercury Prize, voglio dire, Paul McCartney, parliamo proprio di lui. Questo può tirare su forse Lily Allen, che all'età di 84 anni, grazie a The Boys of Dungeon Lane, album intriso di nostalgia, ha ricevuto la sua primissima candidatura. Niente Lily Allen, che è stata tra l'altro poche settimane fa in Svizzera a suonare al Gurten Festival. La ascoltiamo con Not Fair, che avrà detto probabilmente così, no? Non è giusto. I am not nominated. That's not fair. La smetto, lascio cantare lei.

E così con Adi Oasis arriviamo alla fine della nostra mattinata insieme, ma naturalmente la giornata, il pomeriggio, la serata di Rete 3 proseguono. Rete 3 vi farà compagnia in tutto questo primo agosto, naturalmente a partire dalle 14 con Mix Parade, dalle 15 con il nostro Nico che abbiamo sentito poco fa, e poi la serata anche ricca di appuntamenti dalle 19 con il mix di JK, e dalle 20 alle 22 poi ci sarà anche la replica di Cool Tape con il DJ Johnny Fontana come ospite. Rimanete con noi, di nuovo buon compleanno Svizzera e una buona giornata a tutti voi da Giulia Meletta, ci sentiamo presto, ciao!

0: E allora buongiorno a tutti da Nico, l'avete sentito poco fa, noi ci sentiremo ufficialmente, cominceremo il nostro pomeriggio insieme a partire dalle 15. Prima però per me è arrivato il momento di darvi ancora alcune informazioni legate alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che si appresta ad essere ancora in generale soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio però in montagna sviluppo di nuvolosità comuniforme e le temperature massime che oggi si aggireranno intorno ai 34 gradi. Per quanto riguarda invece il traffico, andiamo in strada, andiamo a dare anche un'occhiata all'ultimo bollettino di Via Swiss che è giunto poco fa e ci informa che sulla 2 il traffico è congestionato tra Mendrisio e Bissone e tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona, forti rallentamenti anche tra Magliaso e Ponte Trese in direzione dell'Italia. E per quanto riguarda invece la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 al Portale Nord ci sono attualmente code per 6 km tra Amsteg e Göschenen con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. Invece per quanto riguarda la 2 però da Lucerna direzione San Gottardo a Göschenen chiuso, raccordo autostradale in entrata. Al Portale Sud invece tra Quinto e Airolo le code sono di 4 km e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine vi segnaliamo che a Lugano via Massimiliano Magatti, via della Posta e riva Vincenzo Vela saranno chiuse questa sera dalle 18 fino a domenica mattina alla 1.30 a causa delle manifestazioni previste per il 1° d'agosto. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Sono stati pronunciati alcuni discorsi del 1° agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blenio, nel Parco Saracino a Ghirone, e coincide con il campo estivo scoutismo ticino. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni, e nel pomeriggio a Villa Argentina Mendrisio, attesa invece Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio infatti sono stati vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontane dai boschi e altri luoghi sensibili. Ci spostiamo all'estero, notte di tensione nell'ex enclave spagnola di Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Contemporaneamente diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza nella struttura abbattendo una parte della recinzione perimetrale. Intanto aumenta il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati su circa 60.000. che hanno varcato il vicino confine marocchino in questa maniera. E infine non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Lo riferiscono alcuni media americani dopo che avevano annunciato nuovi raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Era l'ultima notizia, adesso anche spazio al ragionamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo con la principale notizia della mattinata. Nella notte, a seguito delle massicce critiche, Gianni Infantino ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni, lo ricordiamo, con la UEFA che ha addirittura minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA, e che queste divisioni non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Il programma del calcio di casa nostra ora, perché dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea Losanna e Zurigo Servette, partita della sera. Invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che tra l'altro potete seguire in diretta su RSI la 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 a Lezzigun contro il Grasshopper. In Promotion League, debutto stagionale per il Bellinzona che al comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23. Restando sulle due ruote, infine, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e il Tour de France femminile che si apre proprio oggi in Svizzera con la prima tappa di 138 km partenza e arrivo a Losanna.
3: Você mi apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Rete 3. Sono stata fermata dalla polizia per un blocco. Io ho la patente da più di 10 anni.
1: Conto?
0: Ma mai mi avevano fermato.
1: Primo blocco.
2: Oh my god!
0: Ma perché io non prendo mai l'auto? Non prendo mai l'auto. E non esco mai e poi prendo l'auto. Non lo faccio mai, davvero.
1: Allora, io lascio. Io lascio.
3: Cosa? Non riesco a capire che dici.
1: Allora, sulla scorta di questa roba qui,
0: sì,
1: la lanciamo. Il primo blocco di polizia di Gilles Meletta. Fra poco vi racconteremo.
0: È stato deleterio.
4: Hai mai avuto paura? È la più antica e intensa delle emozioni.
0: Cioè, se c'è un momento della vita nel quale non devi essere cinico, non
1: fare
0: battute sarcastiche, è proprio quello.
5: Non potrai nasconderti per sempre.
6: Mi troveranno comunque, è solo questione di tempo.
7: Oh my god!
8: Silvano dell'onorevole Ciccioli.
9: Grazie per essere state, insomma, uso il plurale, anzi l'asserisco, stat con noi. Ci sentiamo domani.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Anne-Sophie voleva scrivere. Da sempre, in qualsiasi modo, lei voleva scrivere. Dopo poco aver sposato Edward, un tipografo di Plymouth, si trasferirono a Portland, nel Maine, e fondarono la rivista dove Anna iniziò a pubblicare le sue storie. Nel 1937 poi vendettero la testata e si spostarono a New York. E ancora, di nuovo, uno dei primi pensieri di Anne fu trovare un posto ai suoi racconti.
7: I wish I was in the land of cotton, no time dad, not the cotton, look away, look away, look away, Dixieland.
6: Iniziò così il lavoro al The Ladies' Companion, sulle cui colonne pubblicò più o meno 25 romanzi a puntate in una manciata di anni. Fu l'editore Beadle ad accorgersi di quelle storie. Erano perfette. Lingua povera, titolo melodrammatico, 100 pagine in tutto, la ricetta perfetta per conquistare i giovani e la classe operaia, soprattutto con una guerra civile alle porte. Copertina color salmone, formato comodo, prezzo fisso 10 centesimi, un dime. È il 9 giugno 1890, con l'uscita di Maleska, The Indian Wife of the White Hunter, nascono le dime novel.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: Rete

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
1: Questa settimana Musica Organica vi porta in piena Inghilterra. Siamo nel Lincolnshire, dove la figlia di due medici inizia a studiare e suonare il violino molto giovane. Da adolescente ben presto capisce che la zona in cui sta crescendo non offre assolutamente nulla, isolata e senza vita sociale, si chiude nella scrittura. Holly Humberstone è brava a scrivere. I professori la considerano fin troppo aperta nel descrivere le proprie emozioni e allora lei le racchiude in canzoni e inizia a registrarle. A differenza di altri suoi coetanei, non si affida ai social, tipo TikTok, ma si iscrive a un concorso organizzato da una radio pubblica, proprio come la RSI. BBC Lincolnshire, infatti, indice un concorso e Holly partecipa attirando l'attenzione di un manager musicale che le permetterà di partecipare nel 2019 al BBC Introducing sul palco del Glastonbury Festival. Un'occasione imperdibile per una ragazza di 20 anni, timida e acerba. Ma quella performance non passa inosservata e la Polydor decide di firmarla, non solo come cantante ma soprattutto come autrice per l'intensità delle proprie canzoni. Non a caso la sua ispirazione arriva da cantautori come Damien Rice e Lordi. Oggi Holly ha 26 anni e ad aprile ha pubblicato il suo secondo album, Cruel World, in cui l'animo sensibile della cantautrice fiorisce grazie ai testi e arrangiamenti rigorosamente suonati da musicisti in studio. Un'opera armonica che ha convinto critici e pubblico, annoverando Holly Humberstone come una delle più importanti firme della musica britannica contemporanea. Un esempio è il brano che stiamo per ascoltare a Musica Organica. Proprio da Cruel World ecco una canzone che parla di come a volte nella vita una donna deve avere una sicurezza che l'età e l'esperienza non le permettono di avere, come fosse un concorso di bellezza. Beauty Pageant, a Musica Organica.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Your Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale, durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, presso cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica. Ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Max, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Max prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio a tutti, mancano una manciata di secondi alle 14.
0: Rete 3.
1: Restate sintonizzati su Rete 3, tra pochissimo una nuova puntata di Mix Parade. Prima però, consueto appuntamento con le previsioni del tempo all'inizio di ogni ora, qui per dirvi che anche oggi la giornata sarà in generale soleggiata e molto calda, nel pomeriggio però in montagna è possibile lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, in seguito nelle Alpi possibili temporali isolati, con la temperatura massima che oggi si aggirerà sui 34 gradi. Adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
1: In apertura la cronaca regionale, la cronaca politica regionale. Dopo il caso Zali, durante l'assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi ha deciso di provare ad incontrare l'UDC, un segnale di apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma i democentristi hanno detto no grazie, correremo da soli. Lo hanno fatto per bocca del presidente della sezione Ticino, Piero Marchesi, che la RSI ha intervistato in Val di Blenio. E ci spostiamo all'estero, sarebbero almeno altri 17 i cadaveri nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco di Ceuta, recuperati dalle forze di sicurezza del lato marocchino della costa. Assieme ai 67 ripescati dalle forze di sicurezza spagnole, aumenta a 84 il numero di vittime della crisi migratoria delle ultime ore. Intanto a Ceuta la situazione è tornata alla normalità. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha inviato una lettera alle istituzioni europee per sollecitare una riunione urgente. Sollecita una risposta comune e riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa da tutti gli stati membri. Infine una nota sportiva: con i campionati europei di canottaggio in corso sul lago di Varese, Nina Wettstein, Flavia Loecher, Celia Dupré e Lisa Loecher hanno conquistato la medaglia d'oro nel 4 di coppia femminile. Mai prima d'ora un equipaggio composto da donne elvetiche su una barca di grande formato ha vinto il titolo di questa portata.
0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Benvenuti in Mix Parade, che nei prossimi 60 minuti vi propone le canzoni più gettonate, ascoltate, streamate e trasmesse degli ultimi decenni. Oggi apertura affidata ad una band storica che è partita dall'Inghilterra, grazie ad una fusione di arrangiamenti pop e classici accompagnati da immagini futuristiche, ha saputo farsi conoscere e apprezzare a livello mondiale. Nel 1979 non resistono alle tentazioni della disco music e pubblicano l'album Discovery, che si rivela una piacevole scoperta dominando le classifiche. In Mix Parade, l'Electric Light Orchestra con Last Train to London.

Rifinita una canzone diventata oggetto di culto tra i devoti dei Depeche Mode e avvolta dalla leggenda metropolitana ispirata dal frontman David Gahan, che, risvegliatosi dalla morte clinica dopo una potente overdose, pare abbia pronunciato delle frasi poi inserite in Barrel of Gun, inno della disperazione di chi ha toccato il fondo. Il prossimo si intitola Canto d'amore, è di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si ritrovano a duettare a 2 anni dalla precedente collaborazione, riunendo i richiami dei canti popolari mediterranei con le sonorità contemporanee su un testo che racconta delle contraddizioni umane.

oltre 40 anni questo grande classico dettato dalla Stratocaster di Mark Knopfler, chitarrista dalla tecnica super fina e voce calda che con i Dire Straits ha saputo coniugare un rock d'effetto con il successo commerciale. So Far Away è stato il singolo apripista di Brothers in Arms, che con oltre 30 milioni di copie rimane uno dei dischi più venduti nella storia della musica. Il tuffo nei classici dell'hip hop oggi è un masterclass essenziale di stile, produzione sonora ed elementi incastrati con precisione. I cerimonieri sono Snoop Dogg e Pharrell Williams, che si alternano in versi e ritornelli che nel 2004 valgono il primo posto nell'ambita Billboard Hot 100.

Belong to You è sicuramente uno dei tormentoni di questa estate, firmata dal duo olandese di musica elettronica Another, con la partecipazione del cantante e cantautore John Rodriguez. Grazie agli azzeccati ritmi Disco House, la traccia ha raggiunto la prima posizione della classifica Global Dance Radio. Ora un salto a ritroso di 50 anni per un classico ispirato da una situazione particolare. La band dei Wild Cherry, capitanata da Rob Parisi, stava proponendo del rock a Pittsburgh, in un club prevalentemente frequentato da un pubblico amante della black music. Ad un certo punto, tra un brano e l'altro, dalla folla arriva questa richiesta. «Ehi, voi cantanti bianchi, avete intenzione anche di suonare del funky?» Parisi annotò la frase su un pacchetto di sigarette e nel giro di pochissimo tempo Play That Funky Music diventò una super hits.

Nel 1999 Luciano Ligabue esce con questa metafora calcistica per raccontare che nella vita tutto deve essere guadagnato con sacrifici e volontà, perché il talento da solo non è sufficiente. In Mix Parade anche Amanda Ava Cauchy, nata a Milwaukee nel 94, da immigrati albanesi che con il nome di Ava Max si è fatta conoscere a suon di successi come Kings and Queens, che oltre a frequentare le varie charts, nel luglio 2020 è stata anche al primo posto del nostro Music Poll.

Entrato nelle grazie di illustri colleghi come Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg, il rapper Xzibit nel 2000 esce dai circuiti underground di Los Angeles e con il suo potente timbro vocale si spalanca le porte del successo. Il prossimo è per Bruno Mars, che a circa 10 anni dal suo ultimo progetto solista è tornato ufficialmente con un nuovo album e con il The Romantic Tour ha di recente conquistato l'Europa grazie ad uno show impostato sulla musica live di grande qualità e una serie incredibile di power hits, confermandosi uno degli artisti più apprezzati nell'industria musicale globale. Lo sentiamo con il primo singolo, I Just Might.

0: dalle charts di ogni tempo le canzoni che hanno segnato la storia.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

Anche Jovanotti è reduce da un tour europeo, inclusa una recente tappa a Vaduz servita per scaldare i motori per il Jova Summer Party che da agosto attraverserà buona parte del sud Italia. Gente della Notte è stato distribuito come singolo nel 91, quando Lorenzo era ancora un giovane DJ, e nel testo racconta della sua vita notturna nelle discoteche di Roma e di chi fa lavori strani, certi escono oggi e finiscono domani. Nella puntata del 1 agosto non poteva mancare una chicca rosso crociata con gli zurighesi Dieter Meier e Boris Blank, che nel 79 con Carlos Peron in un'officina di automobili fondarono gli Yellow, portando nel mondo suoni tecnologici, strumenti elettronici e campionatori. Colid Love è stata inserita nella colonna sonora della serie TV Miami Vice 3.

I Prospa sono un duo di DJ e produttori inglesi di musica elettronica e lo scorso marzo con il collega Clooney hanno realizzato Free Your Mind, un potente tappeto sonoro che attualmente si sta affermando nei club e dance floor internazionali. La Mix Parade si conclude a ritmo di reggaeton d'annata, firmato dal portoricano Daddy Yankee, considerato uno dei pionieri e dei principali esponenti della musica urbana latina. Nel 1999 non solo riprende un classico del rapper canadese Snow, ma lo invita anche a fare un geniale featuring che dal titolo originale Informer diventa Con Calma. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima.

0: assicurazioni per quanto riguarda il tempo, viste le attività che avete in programma di fare questa sera, vi confermo e vi dico che sarà comunque soleggiato e molto, molto, ma molto caldo. Nel pomeriggio però, soprattutto nelle Alpi, possibile passaggio di sviluppo di nuvolosità comuniforme, ma una roba così un po' innocua, mi viene da dire, con temperatura massima prevista oggi 34 gradi. Adesso torniamo ad aggiornarci ancora con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: In occasione dei festeggiamenti del 1 agosto ha parlato anche il capo dell'esercito Benedict Ross a Zurigo, ha dichiarato di sentirsi talvolta in dovere di scusarsi per il proprio patriottismo. Tuttavia non significa che la Svizzera sia migliore di altri paesi. Per me il patriottismo significa assumersi la responsabilità della propria patria. Non dobbiamo scusarci per questo. Sempre a Zurigo, un insegnante di scuola superiore del cantone ha portato la sua causa davanti al tribunale amministrativo in merito al costo dei biglietti per una gita scolastica. Chiedeva che la scuola coprisse la spesa per un biglietto di prima classe destinato al suo accompagnatore. Il tribunale ha respinto la richiesta, di conseguenza verrà rimborsata una somma di soli 15 franchi. Infine, i villaggi e le città del sud del Libano, in particolare quelli all'interno e nei pressi della zona gialla imposta da Israele, sono in uno stato di alta tensione dopo enormi esplosioni provocate dalle forze israeliane durante la notte. Il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dalle entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno. Ha inoltre affermato che 804 corpi sono stati recuperati dalle macerie durante questo periodo. Ok, molto bene, siamo pronti, è ufficiale, le 15:01, buon sabato pomeriggio, un saluto a tutti da Nico, staremo insieme per le prossime 4, e dico 4 ore, cioè, ma cosa volete di più?

I Nickelback con When We Stand Together del 2011 ad iniziare questo pomeriggio che poi ci porterà fino alla serata che trascorreremo insieme di questo primo agosto. Lo sappiamo, il primo agosto è la giornata in cui molti di noi si ritrovano con amici e parenti per trascorrere la giornata festiva insieme. Va da sé che spesso e volentieri il programma prevede sono due le ipotesi: o ci si ritrova a casa di qualcuno, si fa una bella grigliatina, si sta tutti insieme e si mangia, oppure si va nei vari centri cittadini per, se si ha fortuna, trovare posto o se si è riservato per tempo, andare a mangiare in qualche ristorante, in qualche grottino, meglio ancora nei numerosissimi grotti o ristoranti comunque che godono poi di una bella vista sugli skyline che offriranno magari qualche spettacolo pirotecnico, perché vige il divieto di fuochi d'artificio, lo sappiamo, ma sono state concesse alcune deroghe, alcune eccezioni ci saranno. Poi magari andremo un po' a sviscerare quello che sarà il programma per la serata del primo agosto nelle principali città della Svizzera italiana, quindi andremo un po' a vedere magari Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Ascona o altri centri. Se però voi che ci state ascoltando, perché sappiamo che a voi che comunque rimanete a casa ed organizzate le serate con gli amici piace tenere come vostra colonna sonora in sottofondo Rete 3, e la cosa ci rende particolarmente orgogliosi, per cui se già ci avete in sottofondo mentre state allestendo tavolate varie, preparando la brace, tirando fuori la carne che è stata a marinare, eccetera eccetera, volete condividere col sottoscritto con tanto di belle foto allegate, come già stanno arrivando, saluto Deno che mi ha mandato la foto del vostro programma, di quello che farete questa sera, in quanti siete, che cosa farete, dove andrete, sapete che per noi che comunque alla fine lavoreremo in questa giornata fa piacere poter condividere con voi che ci state ascoltando invece i vostri programmi di festa. 079 873 8073 è il nostro numero WhatsApp, se volete chiacchierare col sottoscritto sono qua molto volentieri. Bausa adesso con la sua Magnetic, singolo che abbiamo imparato a conoscere ed ascoltare molto bene in questi mesi.

Energy con Riccardo Senigallia, quelli che ben pensano era il 1997. Allora diamo un po' uno sguardo per chi magari fosse ancora a corto di idee, ancora non sapesse cosa fare in questa giornata di festa, primo agosto. Andiamo un po' a snocciolare quella che è un po' il programma nei principali centri nevralgici della Svizzera italiana. Partiamo dalla capitale, naturalmente. Per quanto riguarda invece la città di Bellinzona, si comincia alle 17:30 con l'inizio dell'evento, che ovviamente si terrà in Piazza del Sole. Si parte alle 17:30, poi dalle 19 l'inizio della distribuzione di risotto e luganica offerti dalla società Rabadan. Poi ci sarà un momento solenne ufficiale alle 21:30 con il sindaco Mario Branda e super ospite d'onore, niente proprio di meno che reduce dal mondiale americano, dove si è fatta la storia per la nazione svizzera. Ci sarà Pier Tami, direttore, ormai non più, però tra poco cederà il testimone, direttore delle nazioni svizzere di calcio. Poi spettacolo pirotecnico dalle 22 circa. Durante la serata poi ci sarà una folta animazione musicale con la Last Station Big Band, che è un ensemble, possiamo definirlo così, ispirato al modello delle orchestre jazz americane. Freddy and the Cannonballs, che conosciamo bene, abbiamo ospitato anche in alcune occasioni sulle, come RSI, ma anche su Rete 3. E poi Vox Aura, che sono una cover band. Ma la vera chicca di questa serata in Piazza del Sole è che a far da moderatore, da presentatore all'evento ufficiale sarà Joas Balmelli. Per cui andate a salutare Balmellone e dategli un abbraccio da parte mia, abbracciatelo e dite che Nick Saldagna lo abbraccia calorosamente. Ci spostiamo un po' più su. Andiamo in quella di Locarno, dove ovviamente la città di Locarno festeggerà la festa nazionale in piazza Sant'Antonio, nel cuore della città vecchia. Ci saranno diversi eventi. Il programma prenderà il via alle 19:15 con l'esibizione della banda cittadina di Locarno. Poi alle 19:45 ci sarà il discorso ufficiale affidato a Niccolò Castelli, noto regista e sceneggiatore ticinese, direttore artistico delle giornate cinematografiche di Soletta. E poi comunque dopo la locuzione e l'esecuzione del tradizionale Salmo Svizzero, la serata proseguirà con una maccheronata offerta alla popolazione e l'intrattenimento musicale, anche protagonista. Lugano invece, vabbè, lo sappiamo, Lugano è già in corso da questa mattina una serie di eventi, però il programma serale entrerà nel vivo alle 20:45 con la partenza del corteo delle autorità e delle associazioni cittadine, che da Via Nassa scorrerà fino a Piazza Riforma. Poi una volta giunti in piazza, alle 21:15 si terrà l'allocuzione di Marco Chiesa, municipale della città di Lugano, e poi alle 22:30 i fuochi d'artificio che illumineranno il meraviglioso golfo di Lugano. Però, queste sono nelle principali città, possiamo dire, della Svizzera italiana. Ovviamente, se voi invece andate a eventi un po' più di nicchia, se partecipate a feste un po' più piccole, in borghi più piccoli, e volete farvi promozione, promuovere la vostra serata, siamo qui. 079 873 8073.

Bello questo mix fatto da Matthew Lee, lui altri non è che Matteo Orizzi, pianista e cantautore originario di Pesaro, che mischia Burning Love di Elvis Presley con I Hope the Panic at the Disco. Due generi completamente diversi, due epoche completamente diverse. Ma il risultato è questo, molto carino, che abbiamo appena ascoltato. Allora vi ringrazio, anche perché nel programma che mi ero stampato e preparato qua del primo d'agosto, di qualche giorno fa, dove ancora non era stata presa la decisione ufficiale verosimilmente, ma lo spettacolo pirotecnico previsto per Bellinzona è stato annullato a causa appunto il divieto di accendere fuochi, comunque a causa siccità. Viene invece confermato nei luoghi in prossimità dei laghi, quindi Lugano lo fa perché lo farà in mezzo al lago, così come pare essere confermato quello di Ascona, come mi fa sapere Andy, che ringrazio per aver scritto allo 079 873 8073. Grazie mille, anche Sheila conferma. Tra l'altro sullo spettacolo pirotecnico mi verrebbe voglia di aprire una piccola parentesi, ma non lo farò. Non lo farò, perché alla fine non si vuole andare a nuocere a nessuno. So che l'industria pirotecnica dei fuochi d'artificio comunque è importante, è una ricorrenza che ormai si tiene storicamente da anni nella Svizzera italiana in occasione delle festività più importanti, primo agosto o primo dell'anno. Io però parlo personalmente, anche quando ero un po' più piccolino, adolescente o bimbo, non sono mai stato fan dei fuochi d'artificio. Crescendo la cosa è rimasta tale, anzi è addirittura aumentata la mia contrarietà verso questo tipo di eventi. Chi è come il sottoscritto, chi ha come il sottoscritto in casa animali domestici, sa quanto possono essere complicate e difficili da affrontare queste serate per i nostri amici a quattro zampe, ma non solo, anche pensiamo a quelli che comunque la casa non ce l'hanno e vivono all'aperto. È un problema un po' per tutti gli animali, eh. Diciamo che guardo con grande invidia ad alcuni paesi tipo il Giappone, che hanno sostituito i fuochi d'artificio con i droni, no? Fanno delle evoluzioni con dei droni nel cielo a replicare un po' quelli che erano i fuochi d'artificio. Impatto zero, zero rumore, non so i costi, probabilmente costerà un filo di più, però comunque sarebbe un'alternativa interessante, no?

Il 22 maggio è uscito il nuovo album di Valentino Vivace, che contiene anche Come una rondine, che abbiamo appena ascoltato. Lui che ha ormai questo timbro super caratteristico, no? Dal sound molto italo disco, originario lui della Svizzera italiana, ma di base comunque si trova in quel di Zurigo per continuare a lavorare e a creare nuova musica. Torniamo indietro di un paio d'anni a quella che nel 2024 è stata la mia canzone dell'estate, una hit pazzesca per quanto mi riguarda, ma anche a voi piacque parecchio, perché nel mese di giugno, il periodo giugno-luglio del 2024, ve l'avevamo sottoposta nel nostro music poll e l'avevate votata come vostro secondo brano più ascoltato e più apprezzato di quel periodo. È I Like the Way You Kiss Me, Artemas.

inevitabile in una giornata come quella di oggi omaggiare la musica svizzera come si deve. Anche in questo caso l'abbiamo fatto con i Love Bugs, loro che sono una storica band pop rock di Basilea, nata a metà anni 90, guidata da Adrian Zieber. Abbiamo appena ascoltato con questa Miracle, che è un singolo che hanno fatto uscire in questo 2026. Ci saranno ovviamente altre canzoni rosso crociate nel corso di queste 4 ore che trascorreremo insieme. Siamo partiti abbastanza bene, perché devo dire, tra Valentino Vivace, adesso i Love Bugs, poi sarà comunque un crescendo, questo va detto. Torniamo agli anni 2000 con quella che è stata una canzone, anche quella, in quell'estate lì, perché me la ricordo nelle compilation del Festival Bar. In conseguenza era una hit estiva, sono i Texas con la loro Inner Smile, ed era proprio il 2000.

ormai la stiamo ascoltando a ripetizione da quando è uscita Danzateria. Mazzana, lei che comunque è icona della musica da sempre, ormai da almeno una quarantina d'anni, probabilmente anche di più. Lei che sicuramente è stata protagonista assoluta di MTV, perché oggi, 1 agosto, è sì festa nazionale, lo sappiamo benissimo, ma il 1 agosto del 1981 nasceva anche MTV, che nel frattempo purtroppo è stata chiusa, penso già nel 2020, fine 2025 o magari anche inizio del 2026, però comunque il 1 agosto dell'81 nasceva la televisione che ha trasformato poi i videoclip in fenomeni di costume e lanciato poi la figura come i VJ, no? Diventati poi simbolo di quell'epoca lì, degli anni 80 e primi 90. Il 1 agosto 81 infatti debuttava negli Stati Uniti MTV, il primo canale dedicato alla musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'idea firmata da Bob Pittman, che rivoluzionò il modo di ascoltare, vedere e di promuovere di fatto la musica proprio attraverso i videoclip, che rispetto, se abbiamo in mente anche l'evoluzione che c'è stata dei video musicali dagli anni, non so, 70-80 ad oggi, con alcune eccezioni, perché vabbè, il videoclip di Thriller per esempio, il primo che mi viene in mente adesso, anche perché anche col film al cinema di Michael Jackson abbiamo rivisto il lavoro che c'è dietro, però comunque già in quel periodo appunto cominciavano ad acquisire sempre più importanza, no? I videoclip musicali. Infatti il 1 agosto a mezzanotte e un minuto andò in onda la prima trasmissione sulle immagini dello sbarco sulla Luna. Un astronauta piantò una bandiera con il logo di MTV mentre una voce annunciava Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. E il primo videoclip fu ovviamente Video Kill the Radio Star dei Buggles. E da lì il resto è storia. Negli anni 80 e 90 diventò poi un fenomeno globale, quello di MTV, trasformando poi il video in uno strumento fondamentale per gli artisti, quindi nascevano poi anche dall'idea di MTV altri tipi di programmi che poi diedero origine anche agli awards che venivano consegnati basandosi proprio su MTV. Insomma, poi arrivò anche dalle nostre parti, nel senso che arrivò vicino a noi in Italia il 1 settembre 1997, anche qua in Svizzera, nella Svizzera italiana, si poté cominciare a vedere MTV in lingua italiana, e anche da lì, dal canale MTV Italia, sono usciti dei volti notissimi che fanno ancora parte oggi della televisione italiana. Però è stato un pezzo di storia che purtroppo adesso recentemente è andata un po' a chiudersi, anche perché con l'avvento dei social e delle varie piattaforme MTV aveva perso un po' il suo reale scopo e significato, no? Ci sta, purtroppo, come tutte le cose nella vita hanno un ciclo, nascono con un sacco di buone intenzioni, fanno la storia e poi semplicemente perché la società e il mondo si evolve, arrivano poi anche ad una naturale conclusione. Torniamo nel mondo della musica italiana con Coez, questa è La tua canzone.

Nia Archives. This could be. Lei è produttrice DJ, classe 1991. Si è notta già, Lo dico perché anch'io sono del 91, non vi offendete. Abbiamo citato MTV prima, il prossimo brano ci riporta al 2005 e per quanto riguarda MTV ha un ricordo personale perché la Blowdown Gang è una di quelle band che con i video ha fatto un po' la sua fortuna. Questa in particolare me la ricordo come se fosse uscita ieri, perché prima di andare a scuola mettevo MTV, penso che fosse MTV tedesco o austriaco, e questa passava spesso e il video era spettacolare. Foxtrot Uniform Charlie Kilo.

strepitoso, il me adolescente poi ignorava il significato di Foxtrot Uniform Charlie Kilo, perché non sapevo che usassero l'alfabeto telefonetico che viene usato nell'aviazione civile, no? Per mandarsi messaggi. Ogni lettera dell'alfabeto corrisponde a una sigla, quindi Alfa, Bravo, Charlie, Delta, bla bla bla. Quindi fate voi l'anagramma di Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Ma loro, ripeto, li ho adorati alla follia in quel periodo lì, proprio grazie ai loro video musicali. Linkin Park adesso con The Emptiness Machine e poi con Brusco chiuderemo questa prima ora insieme.

0: fatto un overdose di ascolto di croccante di brusco questa settimana. Per me grazie, ma per la prossima settimana sarei anche a posto così. Croccante, il nuovo singolo di Brusco.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16 e un minuto, di nuovo un saluto a tutti da Nico. Buon primo agosto, buona festa nazionale a tutti. Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per questa giornata che continuerà ad essere in prevalenza soleggiata, anche se qua si è un po' oscurata qua lo stabile a Comano, siccome adesso noi per chi non è mai stato qui non sa, lo dico io, prima avevamo un affaccio sull'esterno, adesso no, ma ho visto che si è un po' inscurito tutto, non so se è perché hanno chiuso le tende oppure si sta nuvolando. Fatto sta che comunque sarà una giornata soleggiata e molto calda, con temperatura massima prevista intorno ai 34 gradi. Andiamo adesso in strada perché sono giorni di fuego sulle strade della Svizzera italiana, ma non solo della Svizzera, complici anche esodi e controesodi vari. L'ultimo bollettino che è giunto in redazione per quanto riguarda il traffico segnala sulla 2 traffico congestionato tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda invece la situazione alla galleria del Gottardo, sulla 2 al portale nord ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece, tra Quinto e Rollo, le code sono di 6 km con attese di circa un'ora in direzione di Lucerna. Ricordiamo quindi che le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Dal praticello Urano del Grütli, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato per la festa del 1 d'agosto. Le tradizioni variegate e vive costituiscono uno dei pilastri della Svizzera. In un mondo in rapida evoluzione, i valori duraturi sono essenziali, ha proferito Parmelin. Una tradizione rimane viva quando sono le persone a portarla avanti, sia in senso letterale che figurato, ha aggiunto l'esponente vodese riferendosi alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, ospite d'onore delle celebrazioni tenutesi sul leggendario prato Urano. E la Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza, inizialmente prevista per una settimana, è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità, lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi. Da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua. E infine in Francia, sempre a causa degli incendi, sabato sono previsti rinforzi a sostegno dei 720 vigili del fuoco già impegnati sul campo nel dipartimento del Var, dove l'incendio del Gros Bessillon ha ripreso in vigore e si sta propagando più velocemente di un cavallo al galoppo, secondo la prefettura locale. L'area è attualmente interessata da un netto rialzo delle temperature, al contrario la situazione è migliorata nella Gironda, dove il vasto incendio è ormai circoscritto.

tra Medusa e Khalid. Weekend è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Loro sono, Medusa sono un trio di produttori DJ italiani, originari di Milano, che ormai si sono fatti un nome abbastanza noto nel panorama musicale italiano, dance e non solo. Allora ringrazio Pachito e Dario che appunto hanno dato conferma ai miei dubbi, nel senso che vi ho detto prima in occasione della lettura delle previsioni del tempo che qua si è diventato tutto scuro all'improvviso nella galleria qua nei nostri studi di Comano, a testimonianza del fatto che in quel di Bellinzona, comunque nel Sopraceneri, è in corso un leggero temporale. A Bellinzona piove, Pachito dice ciao Nico, buona festa, c'è un temporale nell'immediato sopra Sant'Antonino e Bellinzona e sta cercando di scavalcare il Ceneri, ma durerà poco. Ok, detto questo, letti i vostri messaggi, sono andato effettivamente sul radar dell'applicazione di Meteo Svizzera e effettivamente ho notato che nel Sopraceneri, in particolare appunto tra Sant'Antonino e Bellinzona, ma anche zona Locarno dovrebbe esserci qualcosa, c'è un piccolo temporalino ma che sarà di breve durata e nulla di che, non dovrebbe andare a scombussolare comunque i piani per la serata di questo primo d'agosto, per cui non temete, il programma rimane invariato, potete, se avevate intenzione di uscire, di stare all'aperto, potete farlo senza nessun tipo di problema. Continuiamo con la musica svizzera, in questo caso la musica di casa nostra, con lei che ormai è diventata un'artista tutto tondo in Italia, è diventata una celebrità, possiamo dirlo, perché comunque ha già iniziato a collaborare con grandissimi esponenti del rap italiano, è considerata da tutti un astro nascente, un talento naturale, lei è Elea, non è divertente. Divertente.

Era Miley Cyrus con la sua End of the World, brano dell'anno scorso, che era contenuto all'interno dell'album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Lei, allora, ci sarebbe da fare un discorso su Miley Cyrus per quanto mi riguarda, perché secondo me, se dovessi fare una classifica, o comunque una classifica, un discorso delle artiste, delle cantanti più sottovalutate di questo periodo, lei secondo me rientrerebbe in questa categoria, e mi spiego. Miley Cyrus è, secondo me, viene sottovalutata dal punto di vista della voce. Lei ha una voce pazzesca, non so se l'avete sentita cantare alcune cover di brani storici, comunque, che hanno fatto la storia della musica, brani difficilissimi da cantare, è lunga la lista, per cui non sto qui ad elencarveli tutti, però, perché lei si è cimentata, anche si cimenta spesso e volentieri anche in alcune cover molto impegnative di suoi colleghi illustri che l'hanno preceduta. E ragazzi, ma è dotata di un talento vocale pazzesco. Lei, secondo me, risente ancora un po' del fatto della sua carriera, cioè per molti è ancora Anna Montana semplicemente, lei, no? Ma anche Ariana Grande arriva da quella roba lì, anche Sabrina Carpenter arrivano da quelle realtà lì, no? Dalla Disney, comunque da delle serie televisive un po' per bambine. Però poi la loro carriera l'hanno fatta e sono riconosciute come grandi artiste quali sono. Per Miley Cyrus vale, secondo me, un discorso diverso, forse perché è un po' eccentrica, ha avuto un passato così un po' turbolento, fatto di eccessi. Cioè anche Wrecking Ball, ce la ricordiamo Wrecking Ball, dove lei balla su questa palla demolitrice mezza nuda, anzi quasi completamente nuda, e lì si era gridato allo scandalo, è volgare. Ma guardate che, se analizziamo la canzone in sé per sé, quella è una grandissima canzone, Wrecking Ball. Ho imparato ad apprezzarla non subito, ma un po' di tempo dopo, riascoltandola più e più e più e più volte. È veramente in gamba, cioè secondo me dovrebbe meritare un po' più di riconoscimento. Poi è vero che comunque i suoi premi li ha vinti, ha vinto anche un Emmy recentemente, per cui piano piano secondo me si riprenderà quello che è suo, per citare più o meno una frase di una serie televisiva. A me lei piace, piace sempre di più. Brava, brava Miley, sono un tuo fedele sostenitore e tifoso. Role Model adesso con la sua Joy.

Justin Timberlake con Chris Stapleton, Say Something, ci hanno riportato indietro al 2018. Le 16:27 minuti in questo istante. Di nuovo un saluto a tutti da Nico, siete su Rete 3, buon sabato primo d'agosto. Grazie perché comunque condividete anche col sottoscritto il vostro programma della serata, lo 079-873-8073. Diciamo che è tendenza di molti di voi, almeno quelli che stanno scrivendo, di passare la serata in casa con amici, con una bella grigliata, per bere qualcosina, un po' del buon vino, della buona birra. E poi alcuni faranno un salto nei centri città delle rispettive zone, mi raccomando a piedi, anche perché a parte il fatto che molte strade saranno chiuse nei vari centri cittadini, ci saranno comunque pochi parcheggi, per cui non andiamo ad intasare le strade. Se volete uscire andate a piedi o usate i mezzi pubblici, perché comunque mi ricordo quando si decideva di andare in centro a Lugano, almeno per quanto riguarda me, dopo cena partendo da casa, era sempre molto complicato riuscire a trovare parcheggio, lasciare la macchina da qualche parte. Se siete in zone ben servite con i mezzi pubblici, ecco, prediligete l'utilizzo dei mezzi pubblici, mi raccomando. Buona serata, potete continuare a mandare comunque al nostro numero WhatsApp, non so, foto dei vostri giardini addobbati, perché so che comunque ci sono anche un sacco di è bello. Quando ci si avvicina al primo agosto, almeno per quanto riguarda me, a me piace moltissimo vedere come vengono addobbate le abitazioni, no? Con le bandiere che vengono messe fuori, le varie bandierine, le torce a raffigurare appunto la bandiera rosso crociata. Insomma, si va a creare quella bella atmosfera che sa subito di festa. Non lo so, mi mette buon umore il primo agosto. Un mixato, però devo dire, mixato anche una leggera malinconia. Questo però quando ero ragazzino, adesso un po' meno perché non vedo l'ora che finisca l'estate, ma mi ricordo che quando ero ragazzino andavo a scuola, quindi per inciso il primo agosto significava, almeno facevo il paragone con l'inizio della domenica sera, non l'inizio della domenica, paragonavo agosto all'inizio della domenica per quanto riguarda la settimana, quindi sai che ti manca ancora un giorno, poi arriva lunedì e dovrà ricominciare a tornare al lavoro, a scuola nel mio caso, quindi l'agosto è la domenica dell'anno, tipo, perché poi da settembre si ritorna a scuola, molti magari aspettano agosto per andare in vacanza, poi dopo le prime due settimane di agosto rientrano dalle vacanze, torneranno al lavoro, insomma mi dà un po' quella roba lì, no? Solo per me? La mia mente funziona in modo strano, penso che ormai l'abbiate capito in questi quasi 10 anni di permanenza al microfono di Rete 3, per cui non stiamo qui a sindacare, non facciamoci domande. Piuttosto ascoltiamo, andiamo avanti ad ascoltare la bella musica di Rete 3, Martin Garrix con gli U2, questa bella collaborazione, il titolo è Fireflies.

Shepherd, gli Shepherd con la loro Geronimo. E ringrazio anche Elisse che mi manda le foto del tutto addobbato per quanto mi riguarda per questo primo d'agosto dalla Val Bregaglia. Ottimo, vedo un po' di nuvolette. No, non è vero, non è vero. Sì, qualche nuvola c'è, ma nulla di compromettente per inciso. Avanti ancora con la musica svizzera, avanti con la musica di casa nostra. Lui ormai abbiamo imparato a conoscerlo bene, anche perché si è esibito anche in diverse occasioni. Già abbiamo avuto modo di poterlo vedere anche live. Kashmir con l'unica che può cambiare l'atmosfera. Fresca, uscita veramente da poco.

abbastanza riconoscibili anche loro, sono gli Offspring che abbiamo ascoltato con Self-Esteem e ci hanno fatto fare un bel viaggio indietro, era il 1994. Allora, parliamo un po' di cinema, ma in maniera veramente molto laterale, per una curiosità interessante che ho trovato sull'internet. Sapete che a me piace andare un po' a spulciare queste cose qui, queste curiosità. La protagonista in questione è Anne Hathaway, che abbiamo visto molto sul grande schermo nell'arco di questo 2026. E proprio questa sua grande dedizione al lavoro, possiamo definirla così, le ha fruttato un bel gruzzoletto e non è finita qui. Allora, l'abbiamo vista impegnata nel Diavolo Veste Prada 2, quindi più o meno all'inizio dell'anno era, se non sbaglio. Adesso è nelle sale con L'Odissea di Christopher Nolan, che sta facendo un gran parlare, che molti di voi hanno visto, io non ancora, ho in programma di andare a vederlo, chissà, perché comunque mi incuriosisce. Ma non è finita qui, perché oltre a questi due grandi colossal che abbiamo già citato, tornerà sul grande schermo con altre tre pellicole: Mother Mary, La fine di Oak Street e Verity. Questo è il titolo dei prossimi tre film dove lei sarà protagonista assoluta. Dicevo che grazie a questi cinque grandi film che la vedranno impegnata al cinema, riuscirà ad incassare 600 milioni di dollari. Non è male come guadagno, diciamo così. Più che altro a me viene da chiedermi come lei sia riuscita a trovare il tempo per dividersi tra tutti questi film, perché comunque è vero che un film non lo giri in poco tempo, però veramente lei è stata impegnata su un sacco di, cioè su cinque film sono veramente tanti, vuol dire che si è concentrata solo ed esclusivamente sul lavoro nell'ultimo periodo questa ragazza, e ora chiaramente ne sta raccogliendo i frutti in tutti i film, perlomeno sicuramente nell'Odissea, sicuramente nel Diavolo Veste Prada 2 si è distinta per il suo grandissimo talento, non ha bisogno di presentazione, un'attrice già super affermata. C'è curiosità adesso per vederla anche nelle prossime tre. C'è odore di Oscar forse anche per lei? Ma non si sa mai, no? Non mi sento di escludere nulla. Potrebbe essere un 2026 veramente ricco di soddisfazioni. Cosa dire? Brava lei!

il discorso che facevamo prima, no? Che con l'inizio di agosto subentra un po' quell'inizio di malinconia dell'estate che si appresta, si avvia alla fine, anche se manca ancora tutto il mese, ma ci mancherebbe. Summertime Sadness cantava Lana Del Rey nel 2012. Saluto calorosamente il mio amico Marco che mi dice mi augura un buon primo d'agosto, e mi allega anche un video molto carino. Ciao Nico, buon primo d'agosto dal Wine Bar all'Open Air di Agno. Ciao Lilo. Allora, dovrei quest'anno, devo fare mea culpa perché non sono passato a trovarvi, caro mio. Purtroppo non sono riuscito a trovare il tempo di fare un salto all'Open Air di Agno. È la prima volta, perché da quando mi sono trasferito nel Malcantone sono andato a tutte le edizioni. Quest'anno purtroppo, vuoi una cosa vuoi un'altra, non ce l'ho fatta, ahimè, ma rimedierò. Grazie mille per il saluto, vi penso e vi abbraccio. Adesso Levante con Malia.

Con l'inizio del mese di agosto sapete che viene lanciato anche ufficialmente il brano MX3 Tutti per Uno, proprio per il mese di agosto. Sapete che ogni mese a turno le redazioni delle terze reti della SSR, quindi Color 3, SRF Dry e Radio Rumancia, oltre a Rete 3, selezionano alcuni brani che poi cercano di promuovere, di spingere all'interno delle rispettive scalette musicali. Oggi, quindi, per il mese di agosto, la redazione delle nostre fatine dei dischi, quindi toccava a noi, ha proposto ben 5 brani attuali di artisti della Svizzera italiana alle redazioni, e le redazioni di Color 3, SRF Dry e Radio Rumancia hanno selezionato Tra Milano e il Mare di Cura K, che è il nuovo progetto solista di Gabriele Broggini, che, se vi dice qualcosa, fa bene a dirvi qualcosa, è uno dei fratelli Broggini dei Simplus. Per cui ci ascoltiamo Tra Milano e il Mare, brano MX3 Tutti per Uno per il mese di agosto, selezionato dalle nostre fatine, il progetto solista di Gabriele Broggini, Cura K. A voi. Tra Milano

0: croce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: Beh, per me è un grande e convinto sì. Tra Milano e il mare, Cura K, il nuovo progetto alternative indie pop, possiamo definirlo, di Gabriel Brogini, membro dei Sim Plus. Che altri non era che il brano MX3, tutti per uno, selezionato, questa volta è toccato a noi, quindi dalle nostre fattine dei dischi che ci terrà compagnia in hot rotation, come viene spesso detto in questi casi, nelle varie scalette musicali, non solo nostre ma anche di Color Trois, SRF Dry e Radio Rumancia. Adesso è ora di cantare. So che molti di voi già saranno un po' belli allegrotti, perché se siete andati a casa di amici già qualche birretta è andata via, dai, inutile dirste, inutile nasconderlo, fa caldo, bisogna idratarsi, alternate, Però le gole sono già belle calde, pronte per cantare questa canzone che grazie agli ultimi mondiali di calcio, gli Stati Uniti, Messico e Canada, è tornata alla ribalta grazie alla nazionale inglese. Sono gli Oasis con la loro Wonderwall.

Alex Warren con Ella Anderson, Carry You Home. Era il 2024 quando usciva questo brano. Ancora prima, era il 2018, usciva una canzone di Calcutta che secondo me più o meno tutti almeno una volta abbiamo sentito, ma soprattutto canticchiato, perché è una canzone particolare già dall'inizio, ma anche già dal titolo, che è Paracetamolo, e che a me ogni volta che la trovo in scaletta fa venire una gran voglia di cantarla, per cui col vostro permesso andrò a storpiare e a cantare in maniera orribile anche questa.

quanto mi piace questa Oops di Mary J. Di Losanna, classe 2003. Continuiamo ovviamente con la musica svizzera in questa giornata di festa. E anche per la prossima notizia, diciamo così, che vi voglio raccontare per provare ad incuriosirvi un po'. L'abbiamo detto, molte persone che oggi decidono di festeggiare il primo d'agosto in casa, magari in questo momento sono in cucina ad armeggiare con alcune cose per preparare la grigliata, ma non solo, vabbè. Sicuramente se si griglia ci saranno alcuni alimenti che potrebbero essere sfruttabili anche grazie a degli oggetti che sono stati inventati in Svizzera. Quanti di voi lo sanno? Adesso vi farò un elenco di 5 invenzioni, 5 cose che tutti, ma proprio tutti noi, dal primo all'ultimo che stanno ascoltando in questo momento, abbiamo in cucina e utilizziamo, se non quotidianamente, poco ci manca. Cominciamo con il pelapatate, perché il pelapatate a Y, quello con la lama trasversale mobile, il classico pelapatate che abbiamo tutti in cucina più o meno, nasce nel 1947 dall'idea di uno svizzero, Alfred, adesso mi scuso per la pronuncia, non è un cognome tipicamente argoviese per intenderci, però è Alfred Neverzerzal, credo che si pronunci così. Durante il servizio militare cercava un modo più pratico e veloce per pelare le patate e voilà, venne fuori con il pelapatate, che da quasi 80 anni è rimasto praticamente identico nella sua forma originale. Altro oggetto inventato in Svizzera da uno svizzero che abbiamo tutti nelle nostre cucine, nel 1950 venne inventato il frullatore a immersione dall'ingegnere Perrin Jacquet, che brevetta un apparecchio portatile per frullare direttamente nei recipienti. Il nome poi Mini Pimer, così come viene chiamato, nasce invece da un marchio spagnolo che diffonde questa invenzione su larga scala, però di fatto è stato inventato in Svizzera, da uno svizzero nel 1950. Andiamo avanti. La carta alu venne inventata nel 1910 da Robert Victor Neher e da Edwin Lauber, che brevettarono questo sistema per produrre fogli sottilissimi di alluminio perché più igienici ed economici di quelli in stagno e rivoluzionarono il modo di imballare gli alimenti. Oltre alla carta alu, qual è l'altra cosa che si usa in cucina? Il cellophane, la plastica, la pellicola. Nel 1908 l'ingegnere zurighese Jacques Brandenberger cercava un modo per rendere i tessuti impermeabili. Durante vari esperimenti ottenne invece una pellicola trasparente di cellulosa e nasce così il cellophane, flessibile, resistente ai grassi, inodore e in sapore, perfetto per conservare gli alimenti. E chiudiamo con l'ultima invenzione tipicamente svizzera, che è lo spremiaglio. Nel 1948 il meccanico di bici bernese Carl Zisset si ispira al principio della leva dei freni delle biciclette per inventare lo spremiaglio Susi, così venne chiamato. Diventa poi un'icona del design industriale svizzero e appare anche su un francobollo della posta svizzera. L'ho trovato interessantissimo questo post, questo articolo, che trovate sulla pagina Instagram, ma anche sul sito web RSI Food, che è una pagina che, per chi ama cucinare o chi ama scoprire delle curiosità sulla cucina, invito a seguire e a leggere regolarmente, perché trovate un sacco di notizie e di informazioni super super interessanti, come per esempio questa. Lo sapevate? Ora lo sapete!

È il timbro decisamente unico, inconfondibile, caratteristico dei Subsonica è questo, li si riconoscono immediatamente. Questa era Radio Estensioni, brano che conosciamo bene, che dal 1997, anno in cui uscì, a Rete 3 abbiamo ascoltato e ascoltiamo sempre con grande piacere, sempre bello. Arriva adesso Olivia Rodrigo, che è tornata con Drop Dead, brano che è uscito nel mese di luglio del 2026, che si è appena concluso. Lei che ormai è diventata comunque una figura di spicco del panorama musicale globale, dopo un breve periodo in realtà neanche troppo lungo di assenza, è tornata, si era messa un attimo da parte per provare a lavorare a qualcosa di nuovo, e questo è il risultato.

È pazzesca la somiglianza con Taylor Swift, di Eileen Allister, anche lei svizzera. Classe 2002, ha iniziato a scrivere canzoni, pensate, già all'età di 8 anni, poi la sua carriera musicale è partita pubblicando delle cover sul web, come molte artisti recenti hanno fatto grazie all'utilizzo dei social. Però l'impronta Swifty è molto molto molto presente, molto forte in questa Where's the Fun, questo singolo di questa estate 2026 che ci sta tenendo compagnia, che stiamo ascoltando parecchio, ma che alla fine è bello, perché comunque a me non dispiace, a ritmo ti rimane comunque in testa, per cui nulla assolutamente da dire. Ora, brano che per quanto riguarda il sottoscritto rientra di diritto nella categoria delle canzoni da doccia, ovvero quelle che bisogna cantare urlando e male. A voi!

con Leon Bridges e la sua Light the Way siamo arrivati al termine di queste tre orette trascorse insieme. Da canto mio non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento, anzi un buon inizio di questa serata di festa di primo d'agosto. Noi ci risentiremo di nuovo sempre sulle frequenze di Rete 3, ovviamente settimana prossima. Un saluto a tutti da Nico, vi auguro oltre che una buona serata anche una buona domenica. A presto, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 18 minuto.
0: Rete 3.
1: Proviamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la serata di oggi. Sarà comunque in parte soleggiata e calda, anche se verso i grigioni ci sarà poi un'attenuazione dei rovesci con cieli sereni o poco nuovolosi, temperature che saranno si aggireranno intorno ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il traffico, nulla di particolare da segnalare per quanto riguarda la rete viaria della Svizzera italiana. Le uniche segnalazioni riguardano la situazione al Gottardo, sulla 2 al portale sud della galleria, tra Quinto e Airolo ci sono code per 5 km con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna e l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine segnaliamo che a Lugano, via Magatti, via della Posta e riva Vincenzo Vela saranno chiuse dalle 18 di questa sera fino a domenica mattina alla 1.30 a causa delle manifestazioni per il 1° agosto. E adesso le ultime notizie.
0: 3 news.
1: Il 1° agosto che non è foriero solo di festa nazionale. L'apparato legislativo non fa contrario e da oggi sono entrate in vigore nuove leggi, ambiente, previdenza e mercato del lavoro. Sono alcuni degli ambiti toccati. Buttare un mozzicone di sigaretta per terra, per esempio, potrà costare fino a 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Da oggi l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico viene multato. Entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino a gennaio 2027. E sono durate tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio di vegetazione scoppiato nell'area di Montezuoli, nel territorio di Omegna, nel Verbano Cusiossola. Inoltre sono diversi i roghi scoppiati nel territorio provinciale. Uno di questi si è riattivato nell'incendio di Monte Limidiaro in Val Cannobina, vicino al confine con la Svizzera. Infine la UEFA ha duramente criticato il presidente della FIFA Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia nel dirigente italo-svizzero nonostante abbia ritirato il controverso piano con l'intento di aprire le competizioni internazionali agli investitori privati. A meno di un anno dalla scadenza del suo mandato in vista delle elezioni del marzo 2027 per le quali è attualmente l'unico candidato, l'UEFA lo ha accusato di essere venuto meno agli impegni presi con questo progetto, affermando che ha perso la fiducia da parte di molti dirigenti nel mondo del calcio.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli, iniziata la seconda giornata di Superliga. Dalle 18 sono in campo Basilea e Losanna, così come Zurigo e Servetta alle 20:30. Il primo derby stagionale Thun Young Boys, che sarà anche la diretta su RSI La 2. Agli europei di mountain bike oggi gare di cross country juniores e under 23, e nella prima è arrivato l'oro di Anya Grossman. Ora si attendono le gare elite di domani alle 13:30 quella femminile, alle 16:10 quella maschile. Lo ricordo sempre alle pendici delle Monte Tamaro. Remco Evenepoel ha messo le mani sulla 45esima edizione della classica San Sebastian, diventando il primo ciclista della storia a trionfare 4 volte in terra basca. Il belga è tornato al successo dopo 2 anni di assenza, confermando il suo grande momento di forma dopo il recente secondo posto alla Tour de France. E a proposito di Tour, oggi è iniziato quello femminile con la prima di 3 tappe in territorio elvetico, 138 chilometri da e fino a Losanna, frazione vinta dall'olandese Lorena Vibes, è quinta alla Rosso Crociata Noemi Rueck. Concludiamo con gli europei di canottaggio, nei quali il 4 di coppia svizzero ha conquistato l'oro. A Varese Nina Wettstein, Celia Dupré e le sorelle Flavia e Lisa Lötscher sono state proclamate campionesse d'Europa.

0: parte della sigla, questo lo sto facendo io.
1: Lo facevo parte della sigla.
2: No, non è vero, fa parte della sigla. Noi ogni settimana cambiamo sigla e esatto, decidiamo di aggiungere delle cose diverse.
0: Ci mettiamo dentro dei suoni e voi dovete capire se faceva parte della sigla o fa parte della stupidera di oggi. Nostra.
2: No, sempre, sempre, sempre.
0: Però come andiamo? Diremo. Com'è Delta?
2: Lei è tutto in forma, lei, signor Mattak?
0: No, tutto in forma, tutto brother, in tutto forma. In forma.
2: Ti vedo in forma.
0: Tutto a posto, bello rinfrescato, nuova puntata di Cool Tape.
2: Ehi.
0: Sono un po' basso, mi devo alzare la sedia qua. Che...
2: Alzatela, alzatela. Allora, pensavo
0: è l'unico
2: nella
0: momento
2: vita
0: in cui posso sentirmi alto.
2: Pensavo nella vita, infatti. No, vi ricordiamo innanzitutto, per chi ci sta ascoltando, che esiste il podcast di questo programma, rsi.ch, come sempre, oppure Play RSI, l'applicazione dove trovate tutto quanto. E noi, come al solito, abbiamo scelto un po' di musica fresca da portarvi.
0: Lisci come l'olio.
2: Isissimi proprio.
0: Un po' di tutto, un po' di tutti i generi.
2: Va bene se andiamo, rimaniamo più o meno in quest'annata, ma tornando anche indietro nel tempo contemporaneamente?
0: Ci sto.
2: Lo facciamo con Young Franco.
0: Facciamolo.
2: C'è dentro anche, ovviamente, Pino D'Angiò.
0: Pino D'Angiò, versione Garage.

0: Abbiamo già citato i Bunker 44, ti ricordi?
1: Che certo, Sanremo
0: l'hanno portata. Ovviamente, ovviamente, non potevano mancare. Comunque bella fresca questa.
1: Ma la sta riprendendo un po' tutti questa. Anche sì. Mochak, noto DJ brasiliano che sta spaccando tutto già da diversi anni, ha fatto, non so se è un suo edit, però comunque la sta spingendo di brutto. Soprattutto poi quando è scomparso, per tributarlo, Mochak spesso suona Pino D'Angiò in un edit un po' più house.
0: Beh, ci sta, si dà sempre nuova vita alla musica, e questa è la cosa più importante. Appunto, abbiamo ascoltato questo pezzo. Se non doveste sapere chi è Young Franco, è un DJ australiano.
1: Esatto, DJ produttore australiano. Ma se non sbaglio addirittura inglese, poi è andato lì, però non vorrei dire una cavolata.
0: Così tanto nella sua vita non sono entrato. Non lo so dire.
1: Non l'hai sentito in questi giorni?
0: No, Young, magari gli scrivo.
1: Tra l'altro Young Franco è la versione inglese di Gianfranco, cioè incredibile. Pazzesco.
0: Terribile questa
1: bella
0: cosa.
1: Bella per Young Franco.
0: Cambiamo artista.
1: Cambiamo artista.
0: Con un altro pezzo di qualche anno fa che però funziona sempre benissimo.
1: Funziona sempre bene perché mischia quella roba un po' dancehall, però anche un po'... Tra l'altro, cioè, c'è il brasiliano, il portoghese brasiliano, il francese.
0: Tutto.
1: È una roba che funziona, è forte, energica. Io non mi ricordo neanche dove l'ho sgamata, ma è bella famosa. Secondo me qualcuno di voi la riconoscerà.
0: Beh, lui franco marocchino, tra l'altro.
1: Ecco,
0: quindi
1: ecco.
0: C'è dentro veramente di tutto, tante sonorità.
1: Stiamo parlando di L'Artiste Carolina con la loro Mafiosa.

0: po' francese, un po' brasileira.
1: C'è un po' tutto, sì, c'è un po' anche il portoghese, ovviamente, che arriva da lì.
0: Certo. Bello, bello.
1: È un pezzone 2018. Qui l'artista aveva fatto un album veramente pazzesco. Vi consiglio tutti di andare a recuperarlo. Ma questo lo diciamo sempre, no? Quando ascoltate Cool Tape, tenete il telefonino vicino, cercatevi pezzi, cercatevi dischi, perché molto probabilmente qualcosa potrebbe piacere.
0: Diciamo che se scegliamo una canzone da mettere, vi consigliamo sempre di andare ad approfondire.
1: Esatto.
0: Perché rientra totalmente nei nostri gusti. E ci teniamo che voi conosciate nuova musica. Perché quando l'abbiamo conosciuta noi eravamo felici.
1: Esatto.
0: Vogliamo che voi siate felici.
1: Esatto. Vogliamo condividere questa emozione.
0: Esatto.
1: Un altro artista che ha pubblicato, in questo caso però molto recentemente, si
0: bello,
1: parla praticamente di una settimanella fa, un nuovo pezzo. Io lui non lo conoscevo,
0: ma neanche io l'ho sgamato su Instagram, penso come te, no?
1: Sì.
0: Io ho trovato un reel di questo ragazzo emergente che aveva questo ritornello prezioso di Fraquintale.
1: Sì, esatto.
0: E mi ha incuriosito ed eccoci qua.
1: Lui si chiama West Cross e appunto con Fraquintale hanno fatto questo nuovo
0: roba
1: pezzo che si chiama Scarabocchi.
0: Un po' R&B, no?
1: Sì, è molto più rilassato rispetto a quello che abbiamo passato fino adesso, ma ci sta comunque.
0: Finalmente non è un rapper nuovo, ma qualcuno che propone un genere che magari va anche un po' meno in Italia.
1: Anche perché ci hanno un po' stufato.
0: Ma basta, nuovi rapper, nuovi rapper, ma basta. Nuovo R&B, ci piace.
1: Oh.
0: Sentiamocelo.
2: Questo è Cool Tape.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

0: West Cross con Fra Quintale, vi abbiamo detto no, è tanto in realtà un po' rap,
1: abbiamo detto
0: dai,
1: un sacco
0: dire,
1: di cavolate, no? Però ci correggiamo. No, allora, a me sembrava un po' R&B, è un po' soulful,
0: sì, è una rappata, diciamo, cantata,
1: sì, è una rappata,
0: un mix,
1: quindi
0: un
1: diciamo
0: mix.
1: Che non ho proprio fatto proprio l'errore.
0: No, non sei fuori, ma no, ah, non ti preoccupare.
1: Venitemi incontro anche voi. Venitemi incontro.
0: Comunque lui nasce a Padova da madre palestinese e padre iraniano, e quindi un contesto multiculturale abbastanza importante, appunto, in terra italiana, e finalmente abbiamo potuto sentire anche con qualcosa di più rispetto a lui da solo, ma con un Fra Quintale che, insomma, se ce l'hai sul pezzo, non è proprio l'ultimo degli scemi.
1: Fa curriculum, diciamo.
0: Direi giusto.
1: Poi,
0: un minimo.
1: Fra Quintale ti fa un bel ritornello, vuol dire che credeva in te sin dall'inizio.
0: Esatto.
1: Sai perché è facile fare collaborazioni, è difficile fare collaborazioni con un senso, soprattutto se tu sei emergente e magari Fra Quintale invece ha una carriera bella spianata, si fa i palazzetti, quindi non è evidente che uno grosso ti faccia una strofa figa.
0: Esatto.
1: Un ritornello figo. Quando succede è molto figo perché innanzitutto la collaborazione ha molto più senso e non è una roba fatta a tavolino tra major, e poi vuol dire che effettivamente l'artista grosso crede in te. Quante volte io sento un featuring un po' buttato lì,
0: sì, che dici,
1: tipo magari crede in te però dice non c'ho neanche voglia di sbattermi troppo.
0: Esatto,
1: no?
0: Che magari ci sono in giro più soldi che stima.
1: Esatto, esattamente. E invece poi ci fa piacere quando nascono queste collaborazioni molto più genuine e artistiche.
0: Totale, no? Totale. Adesso
1: ci
0: invece
1: piace.
0: Uno di quegli artisti che piace tantissimo a te, penso che se puoi lo ascolti,
1: lo bacio
0: tutti i giorni. Anche.
1: Lo voglio baciare.
0: Anche.
1: Stiamo parlando di Parov Stellar, che è un produttore e disc jockey austriaco molto famoso perché è uno dei pionieri del genere electro swing. Già la scorsa puntata vi abbiamo proposto qua è un
0: quasi
1: casino, si fa spesso confusione. Già la scorsa puntata vi abbiamo proposto l'electro swing perché io, diciamo, lo prediligo abbastanza, ho fatto diversi anni dove mi sono informato un sacco,
0: ma
1: sono andato a tanti eventi,
0: ma un set electro swing no?
1: Dovrei farmi altri anni di knowledge, andare a ripescarmi le robe.
0: Perché può essere uno di quei
1: potrebbe
0: generi
1: essere un'idea
0: che magari comunque può funzionare.
1: Vabbè, certo.
0: Allo stesso tempo potrebbe anche annoiare tantissimo.
1: No,
0: dipende un po' che cosa trovi.
1: Annoiare no. Allora, ho un amico solo che odia l'electro swing, ecco, proprio al profondo del suo cuore.
0: Ed è ancora tuo amico.
1: Ma è uno. Sì, sì. Sì, perché è troppo simpatico. È uno skater super punk. Però è troppo simpatico, non posso odiarlo. Comunque, tornando all'electro swing, io sono andato a un sacco di eventi electro swing, soprattutto a Zurigo, all'Alte Caserne. Anni fa facevano un sacco di party electro swing. Vabbè, comunque io parlo. Stellar, raga, è l'artista che io ho sentito di più in vita mia. Sono andato a sentirlo 5 volte.
0: E là.
1: Sì, no, è incredibile.
0: E non ha mai steccato?
1: No. È incredibile perché lui suona come DJ, ma ha tutta la band swing vestita anche come negli anni in cui lo swing andava, no?
0: Certo.
1: Negli anni 20, così.
0: Sono anche ballerini? O?
1: Sì, sì, e la tipa canta, balla, c'ha i guantini bianchi.
0: Ah, proprio.
1: È vestita proprio ad hoc.
0: Immerge in quel mondo.
1: Sì, sì, è pazzesco. E beh, diventa uno spettacolo a 360 gradi perché lui droppa il pezzo come DJ, però poi ci suonano e ci cantano sopra, no? E vabbè, io per Parov Stellar stravedo. Questa è Sally's Dance. E beh, ragazzi, che dire, godete.

0: Qua spaziamo da dancehall, house, electro swing, R&B,
1: tutto.
0: rap reppato R&B, ci piace tutto. La musica è tutta rap bella R&B. Se fatta con qualità.
1: Assolutamente sì, e questa è Cool Tape, è come vi abbiamo non abituato veramente, ma quasi.
0: Vi stiamo per abituare.
1: Non siamo soli.
0: Non siamo soli nell'universo.
1: No, non
0: siamo soli negli studi di Rete 3, perché come vi avevamo già anticipato, per Cool Tape avremmo invitato anche degli ospiti,
1: sì,
0: dei DJ e anche producer del posto, e oggi abbiamo niente po' di meno che Johnny Fontana.
2: Salve a tutti, grazie per avermi ospitato, ragazzi.
1: Come stai?
2: Bene, voi?
1: Bene, grazie.
0: Tutto a posto?
1: È il primo che ce lo chiede.
0: Estate calda.
2: Molto calda. Sia per quanto riguarda la temperatura, ma per quanto riguarda anche un po' di musica.
0: Anche un po' di musica, infatti ne parliamo tra poco. Johnny Fontana, DJ e produttore di Giubiasco. DJ fortissimo e anche produttore fortissimo, perché, vabbè, produce da diversi anni. Però, tipo, io ho notato che ultimamente sta firmando diversi singoli importanti, con etichette importanti. Tipo, ad esempio, tu sei uscito su un VA di Bamboleo, giusto?
2: Sì, esatto, sono uscito su un Various Artist di Bamboleo. Saluto i Neverdogs che mi hanno dato questa opportunità.
0: Tra l'altro, Bamboleo è dei Neverdogs.
2: Sì, esatto, dei Neverdogs, duo di produttori DJ calabresi. Li ringrazio per questa opportunità.
0: Grandissimi Neverdogs.
1: Com'è stato per te? Cioè, che emozione hai provato quando...
2: Allora, per spiegare le emozioni per quanto riguarda la musica è un po' difficile, perché io la vivo molto visceralmente. Sì, però comunque in linea di massima sono sempre molto emozionato, sia quando produco, sia ma anche quando riesco a veramente rilasciare musica su delle label, diciamo, importanti.
1: In questo caso la collaborazione come è nata? Come siete arrivati in contatto?
2: Allora, io premetto che sono calabrese.
0: Dove esattamente?
2: In provincia di Cosenza, San Giovanni in Fiore. Allora, diciamo che io questa collaborazione l'ho fatta con un coproduttore che è un mio caro amico, sempre calabrese. Lui ha amicizie con questo duo. Ovviamente quello che parla è la musica.
1: Certo.
2: Quindi diciamo che ci siamo messi, abbiamo prodotto un bel disco, è stato apprezzato, per questo sono molto contento.
0: Spacca. Tra l'altro il tuo socio è Sky Groover.
2: Sky Groover, sì, Simone, che saluto tantissimo. Simone, ciao.
0: Grande Sky
2: bene.
0: Groover. Tra l'altro io appunto l'avevo scoperto, non pensavo fosse italiano, mettevo i suoi
2: sì,
0: dischi.
2: Italiano, è calabrese, rigorosamente
0: calabrese.
2: Diciamolo.
0: Bella per Sky Groover, grande.
2: Sì.
1: È giusto.
2: Fortissimo lui.
1: E tu però, ho visto un po' su internet, mi sono informato, suoni da un'infinità di tempo.
2: Allora sì, allora
0: cioè, diciamo, bloccato il tempo.
2: Diciamo che io nasco come musicista, come pianista. Tantissimo tempo fa, adesso non so nemmeno quantizzare, penso un 15-16 anni fa. Ricordo che ai tempi andavo a scuola, i miei amici, i miei compagni di scuola avevano le figurine, i calciatori panini, sai?
0: Certo.
2: Io mi presentavo con una diamonica a scuola, con una diamonica a fiato, alla tastierina.
1: E suonavo.
0: Fare la differenza.
1: Davvero.
2: Per farvi capire,
0: cioè,
2: sì.
0: Già lì capivi il tuo futuro, allora.
2: Comunque sono nato come pianista e, diciamo, dopo un 2-3 anni ho scoperto la musica elettronica, mi sono appassionato fin da subito perché...
0: Beh, comunque anche correlata, no? Cioè, sicuramente suonare il piano ti ha aiutato anche magari poi nella produzione più
2: avanti. Produzione tantissimo, esatto, perché sì. Cioè, senza argomentare, la musica teorica poi indubbiamente ti apre le porte poi per una produzione elettronica, cioè ti dà la base, ecco.
0: Certo.
2: Ti dà la base.
0: Beh sì, comunque la conoscenza della musica quando produci, anche se produci con un computer, che uno dice, ah, se hai il computer allora produci facilmente, no?
2: Esatto.
0: E più o meno, se hai le basi musicali diciamo che è tutta un'altra storia.
2: Beh. Sì, diciamo di sì, anche se nel 2026 ci sono degli strumenti che, diciamo, aiutano per quanto riguarda magari anche riconoscere una scala, però quello che fa la differenza secondo me è l'istinto e il saper gestire determinate situazioni musicali con istinto.
0: Certo.
2: Non in modo meccanico.
0: Sì, è vero. Sono completamente d'accordo.
1: Anche perché comunque l'essere umano fa la differenza, no? Cioè le sensazioni, sì, esatto, le emozioni in quel caso prevalgono poi, sì, su, cioè, tutto il resto.
0: Poi spesso fare le cose troppo meccanicamente nella musica poi ti penalizza un po', perché magari fai tutto perfetto però manca un po' il cuore, no?
1: Esatto.
0: E quindi un po' di istinto ci vuole sempre.
1: Sì. Facciamo così, ci sentiamo un pezzo che hai scelto tu.
2: Sì.
1: Che è Notorious B.I.G., Sky's the Limit, e dopo ci racconti perché l'hai scelto.
2: Sì.

0: Rap
1: solo su Rete 3.
0: Solo su Rete 3. Con Notorious B.I.G. in sottofondo, Sky's the Limit, scelto da Johnny Fontana, ospite in studio con noi oggi. Per quale motivo?
2: Allora, è una storia un bel po' lunga, nel senso che
0: tempo ne abbiamo.
2: Abbiamo tempo.
0: Vai tranquillo.
3: Blocchiamo il tempo.
2: Allora, praticamente la musica hip hop mi è stata inculcata da piccolo da mia madre. Lei è super fan dell'hip hop, quindi ancora prima di insegnare il piano, di imparare il pianoforte, ero molto appassionato della musica hip hop old school che mi è stato tramandato appunto da mia madre.
1: Pazzesco.
2: Vi racconto un piccolo dettaglio.
1: Vai.
2: Ancora prima di nascere, quando mia madre era in gravidanza,
0: okay,
2: mi faceva ascoltare la musica, metteva i cuffioni sulla pancia.
0: Bellissimo.
3: No, volevo dirlo quasi come cosa ironica e invece
2: no, sto scherzando, ma è un fatto vero e me lo ripete sempre.
3: Beh, no, un po' si vede comunque.
0: E ti ricordi le canzoni che
2: non le ricordo? No, questa qui è una dei marchi, diciamo. Così come la prossima, però non ho ricordi riconducibili a quel tempo, ma sono canzoni che mi sono rimaste dentro.
3: Comprensibile.
0: Però assurdo, cioè, quindi con tutto questo rap intorno comunque sei finito a fare il DJ fondamentalmente.
2: Sì, ma non è detto che il DJ debba avere una, cioè DJ non nasce solo con la musica elettronica.
0: No, certo.
2: Cioè, un DJ poi può avere anche, cioè, si può parlare anche solo semplicemente di cultura. Avere la cultura dell'hip hop ti fa, diciamo, accrescere la tua impronta artistica, le influenze.
3: Sì, in generale.
2: Penso che non basarsi su un solo genere, ma basarsi su più generi sia un plus.
0: Certo,
2: un plus.
0: Certo.
3: Sì, sì, anche perché ti dà un sacco di ispirazioni in più.
2: Sì, ma poi
3: io stimoli.
2: Sì, ascolto tantissima musica, anche italiana. Sì, sono 360 per quanto riguarda l'ascolto.
3: Chi ascolti l'italiano?
2: Celentano, Battisti, tanta roba.
3: Signori, abbiamo qua un musicista a 360 gradi.
0: È giusto.
3: E per spaccare devi fare così.
0: Esattamente.
3: Raga. Non puoi fossilizzarti su un solo genere.
0: Anche perché parlavamo prima del fatto che tu fai produzioni, insomma, produci musica, sì, e quindi giustamente più input hai, più,
2: esatto,
0: cose conosci e meglio potrai farla.
2: Sì, esatto, ma poi le influenze penso che ti diano anche quella caratteristica che non ha nessuno, nel senso che arrivi a un certo punto in cui le combinazioni,
3: sì, è vero,
2: crei un qualcosa di unico.
3: Sì, sì, perché nella tua testa tu sei cresciuto con quella roba lì hip hop che magari integri nella produzione,
2: sì, esatto,
3: house.
2: Capito.
3: A tuo modo, che non farà mai nessuno, perché sei tu che hai elaborato quello stimolo anni fa.
2: Centrato.
3: Esatto, sì. Sì, no, è una figata perché nasce sempre qualcosa di nuovo. Sì.
0: Allora, dato che l'hai citato prima, io te lo metto a
2: Vai.
0: Questo punto con un remix che è andato molto forte qualche anno fa.
3: Oh yes.
0: Adriano Celentano, dai, il titolo ce l'hai?
2: Amore, no.

0: Adriano Celentano.
1: L'avresti mai detto che avremmo passato Adriano Celentano?
0: No, no, no,
1: ragazzi,
0: no, no.
1: È storia.
0: Ma
1: dai.
0: Qua è pieno di sorprese Cool Tape.
1: Assolutamente.
0: Perché Cool Tape c'è la cultura.
1: Esatto,
0: bello.
1: Esatto.
0: Let's go.
1: Allora torniamo sul nostro ospite, per chi si fosse collegato solo ora, Johnny Fontana con noi, DJ che arriva dalla Calabria, si è trasferito poi nella Svizzera italiana, da un po' di tempo stai a Giubiasco, insomma sei ben integrato all'interno della nostra regione. Ma io volevo chiederti, perché ho visto che tu hai studiato scienza della comunicazione, ti sei laureato, corretto?
2: Sì.
1: Sì, più o meno.
2: Sì, sono laureato in scienze della comunicazione istituzionale ed impresa. Se posso dare l'argomento della mia tesi è la comunicazione aziendale attraverso i social network nell'ambito dell'industria discografica.
1: Ecco, vedi.
2: Allora, praticamente si collega a tutto, dal pianoforte alla
0: certo.
1: Giusto.
2: Sì, è tutto. Allora, diciamo che la musica è veramente la mia vita, quindi gira tutto intorno a quello.
1: Ma in questo caso la laurea, insomma, quello che hai studiato ti sta aiutando anche sui tuoi social, cioè tu hai cambiato modo di porti sul web oppure
2: più in una parte tecnica che sì, più in una parte tecnica, ma non è che fa così poi tanta differenza. La differenza la fa quanti contatti riesci a fare.
0: Sì, poi magari avevi anche tu già le idee in chiaro, ancora magari prima di questa laurea, di come fare, non lo so.
2: In teoria no, cioè non è che avevo l'argomento lì pronto ad aspettarmi per poter sviluppare la mia tesi, però è un durante il percorso sono riuscito a ricollegarlo alla musica.
1: Beh, stilosissimo, tante volte si porta poi la passione all'interno di quello che si fa anche normalmente, certo, quindi l'hai detto anche tu prima, la musica è una passione che arriva già dai tuoi genitori, tanto che ti facevano ascoltare quando ancora eri nel grembo la musica con le cuffie, e tu ci hai proposto altri brani sempre su quel filone, quindi sul filone rap, i Mobb Deep.
2: Yes, i Mobb Deep penso siano il duo?
1: Sì.
2: Uno dei preferiti di mia madre.
1: Sì, ve ne faccio sentire tanto.
2: Tra l'altro questa canzone qui era in una soundtrack di un gioco che non sto qui a citare di tanto tempo fa.
1: No, dillo.
0: Dillo.
2: Getting Up. Conoscete
1: Getting Up? È quello che
2: il gioco per fare i graffiti.
1: Esatto, bellissimo.
2: Era la prima traccia della prima missione. Ma lì ci sono
1: Cos'era? PlayStation 2, mi sembra?
2: Al PC io ci giocavo.
1: Okay,
2: io ci giocavo al PC da
1: bellissimo. Quello era fenomenale. Cioè,
2: cosa ti ho tirato fuori, ne?
0: È incredibile.
1: Veramente.
0: Vabbè, ce la sentiamo allora.
1: Io direi che lo facciamo.
0: Beh, non era solo in quel videogioco.
1: No.
0: Ok, siamo d'accordo. Mobb Deep.

0: Survival of the Fittest, Mobb Deep, canzone scelta dal nostro ospite Johnny Fontana qua in studio con noi. Applausi, applausi.
1: Applausi sempre.
0: Io volevo chiederti, Johnny, ma tu hai delle uscite belle succulenti prossimamente?
1: Sì. Ne ho due proprio belle.
0: Belle caciotte.
1: Heavy, sì. Allora, se posso, posso citarle.
0: Tu puoi dire quasi tutto.
1: Allora, abbiamo due release programmate che per me sono molto importanti. Sono, diciamo, dei traguardi. Una su Maciaca la Membrana, label fondata nel 2025 da Luciano
0: famoso,
1: big ormai,
0: sì, big pilastro della scena house.
1: E poi abbiamo un'altra uscita su Nervous Record, una nota label di new yorkese,
0: mi sembra che sia new yorkese, sì, comunque
1: americana.
0: Una delle più big di sempre,
1: sì. Cioè, è storica. Che sia dagli anni 80-90, sì. Adesso non ricordo, ma è ormai una label
0: enorme,
1: ha fatto la storia, sì, veramente, sì.
0: Beh,
1: sono molto
0: orgoglioso. Complimenti. Perché
1: esatto,
0: Nervous, cioè avere un artista dal Ticino che firma per Nervous, ragazzi, per chi non lo sapesse, è prezioso, cioè
2: grazie,
0: è molto figo.
2: Ma domanda da ignorantissimo proprio di etichette, eccetera. Cioè, qual è l'etichetta più incredibile che si potrebbe raggiungere? Cioè, proprio allora, quella il top del top.
0: Vabbè,
1: voglio smentirti perché allora, la label è una roba molto personale, sai, non c'è una label che ti rappresenta come il più forte, d'accordo? Mm-hmm. Io penso che ci siano molte label valide in giro, quali LTF di Frankie Risardo,
0: sì, i Standards, adesso sta facendo sentire molto,
1: gli Stand Ups, sono label che sicuramente hanno meno storico di Nervous, ma che per me adesso sono un sogno, perché c'è, cioè, quello che rappresenta me, quindi appunto per risponderti alla domanda di prima, non è che c'è una label che ti
2: cioè che sei arrivato, se
1: esatto. Ma poi è brutto da pensare che arrivi là e poi ti fermi, nel senso non c'è nient'altro, perché musica ha bisogno sempre di stimoli nuovi, quindi un po' superficiale,
0: assolutamente,
1: pensare di arrivare a una parte, cioè, o adesso sto puntando anche Solid Grooves o LTF,
0: ecco, tipo per rispondere,
1: ma arrivati lì e poi avrò bisogno di altri stimoli.
2: Beh, certo, assolutamente,
1: e ho già qualcosa in mente, quindi non,
0: però diciamo se vogliamo dare una risposta, non risposta Delta, possiamo dire che magari tipo una Solid Grooves potrebbe essere una delle più discusse,
1: sì,
0: in modo positivo,
1: sì, esatto,
0: nel senso una delle più famose, se vuoi, no?
1: Sì, sì, esatto,
0: un po' sulla cresta dell'onda già da diversi anni, che è l'etichetta di Michael Bibby, tra
1: l'altro. Yes, esatto.
0: E Pausa. Mi sembra che l'hanno creata insieme, non sono sicuro.
1: Allora, io so che Michael Bibby è il principale membro, poi
0: okay,
1: adesso non so, comunque mi sa che sia Dennis Cruz sia Pausa
0: c'entrano,
1: in collaborazione.
0: Sì, esatto.
1: Siano dei membri anche loro, comunque.
0: Beh, comunque mi sembra che forse ti è sfuggito, ma esci anche per Nature.
1: Sì, Nature, sì.
0: O forse non volevi dirlo e ti ho appena...
2: No, spoiler.
1: No. Nature uscirà l'EP per Nature insieme al... a un altro coproduttore con cui ho fatto una sola traccia, che si Milo. Lui è tra l'altro di Basilea, è svizzero.
0: Ah, che figata.
1: Sì, lui è svizzero e usciremo il 31 di luglio su appunto Nature, che sarebbe la label di Waff.
0: Di Waff, esatto,
1: sì.
0: Per chi non lo sapesse, comunque un'altra etichetta figa.
1: Sì, comunque c'è un po' di carne alla griglia, dai. Non ci lamentiamo.
0: Ma io sono molto felice che stai firmando tutte queste etichette.
1: Grazie,
0: perché appunto non è assolutamente scontato. Io seguo molto l'ambiente e penso che sei l'unico che sta firmando così tanti dischi qua da noi, quindi
1: grazie,
0: complimenti, ed è anche per quello che ti abbiamo chiamato.
1: Grazie.

0: belle risposte, mi sembrava.
1: Era l'unica parola che ti veniva.
0: Esattamente.
1: Ma ci sta, ma ci sta. Cool Tape, sempre in forma, sempre sul pezzo.
0: Sempre wow.
1: Sempre wow.
0: Sempre wow. In studio Johnny Fontana che ha fatto mille cose.
1: Mille cose ha fatto.
0: Ha iniziato a suonare da giovanissimo.
1: Suonò al piano.
0: Esatto.
1: Ha assorbito l'hip hop da sua madre.
0: Esatto.
1: Ha iniziato a produrre,
0: sì,
1: e a fare il DJ.
0: Si è preso una laurea
1: in
2: scienze della comunicazione.
1: In talmente tante info, talmente tante cose ha fatto che rischio di mischiare le informazioni.
0: Troppe. Torniamo un attimo su le produzioni, dato che abbiamo chiuso con quello prima. Mi viene da chiederti se ti incontri di solito con chi, insomma, fai queste coproduzioni oppure sempre a distanza o...
2: Allora, nel 2026 premetto che non è un problema la distanza con la tecnologia odierna. Io dico purtroppo, perché per me trovarsi in studio insieme è proprio un'altra magia, un altro modo, modo di approccio alla musica. Però diciamo che ultimamente stiamo lavorando in remoto con degli strumenti che ci consentono di poter lavorare su uno stesso schermo in due, quindi è molto...
0: Cioè, quindi
2: molto
0: entrambi utile. Lavorate sullo stesso progetto?
2: Sullo stesso progetto in real time.
0: Ma pazzesca sta roba.
2: Sì, e non sempre, così, non sempre, perché poi magari tra impegni, non impegni, ci si scambiano comunque i progetti o le stems,
0: certo,
2: e si va avanti così.
0: Ma pensavo ci potesse essere ancora qualche problema di lag, no? Tra se tu vai a lavorare sul computer di un'altra...
1: Dipende che connessione hai.
0: Di solito sì, di solito sì, però non so.
2: Sì, è un pochino stressante questo, cioè uno, due secondi, poi dipende, però sì, succede spesso questa roba qui, ma non ci influenza poi così tanto.
0: Dai, ci sta.
1: Sopportate.
0: E vi parlate mentre lo fate, cioè o
2: sì,
0: vi scrivete?
2: Sì, ci parliamo, sì, ci chiamiamo per telefono.
0: Ah, ok.
2: Sì, su WhatsApp parliamo.
0: E poi ascoltate invece dal...
2: Sì,
1: chiami Sky Groover per dirgli, ma perché hai messo il kick lì?
0: Esatto.
1: Così poi appendi.
0: Poi litigate col mouse a spostare le cose.
1: Esatto, uno lo sposta qua e l'altro lo sposta di là.
0: Bellissimo. Tu nel frattempo comunque negli ultimi anni, 2019-2021, hai vinto dei contest.
2: Sì, allora prima di diciamo trasferirmi in Svizzera, io sono nato e cresciuto in Calabria.
1: Quando è che ti sei trasferito?
2: 2022, inizi 2022.
1: Ah, ecco.
2: Ho capito. Ok, stavo dicendo praticamente che ho vinto questi due contest nel 2019 e nel 2021, dei contest regionali, dove consistevano nel... cioè si faceva comunque una selezione di emergenti locali, e poi diciamo che a turno abbiamo fatto dei DJ set da 20-25 minuti
0: con musica scelta da voi sempre.
2: Sì, ovviamente sì, perché diciamo che la musica che si mette poi è l'impronta che di,
0: certo,
2: di...
1: Esatto,
0: no,
1: è il tuo stile, no?
0: No, magari sai, in un contest dici tutti avete le stesse canzoni, vediamo come le mixate assieme, come si
1: sembra. Ah, beh, dai, potrebbe anche essere un'idea.
0: Poteva.
1: Però vabbè,
0: però
1: penso
0: no,
1: che per giudicare un DJ devi anche
2: portare la tua idea di musica.
1: Esatto, capire cosa metti tu, no?
2: Sì, portare la tua idea.
0: Beh, ci sta. Allora facciamo così, io metto un pezzo che ha scelto Mattak, a te va bene? Sentiamo, sì, che tipo di DJ sei.
1: Vediamo.
0: Al Most Monday.
1: Oh, che bello.
0: Enjoy the ride.

0: si sta avvicinando sempre di più, inesorabilmente, anzi
1: si sta appropinquando
0: con tanta felicità nostra il momento
1: anche sua dove...
0: sì, anche sua. Lo vedo che sorride, eh? Voi non lo sentite, ma sta sorridendo. Noi
1: Johnny è gasato, speriamo che lo siate anche voi. Noi siamo gasatissimi di sentire il set che ci ha portato,
0: un'oretta tutta sua.
1: Vuoi un pochino introdurcelo? Cosa ci porti più o meno?
2: La sintesi di quello che sono io e di quello che ho assimilato in 15-16 anni della mia esperienza.
1: Caspita.
2: Quindi dovete riassunto proprio. Non voglio darvi tante anticipazioni per poter.
1: Ma tipo unreleased tue.
2: Sì, assolutamente integrerò. Scusate, integrerò sicuramente qualcosa che è uscito e qualcosa che dovrà uscire.
1: Questo ci piace. Quindi anche udite degli inediti solo per Rete 3, solo per Cool Tape. Ce li pappiamo golosamente.
0: Yes. E quindi tra pochissimo DJ set Johnny Fontana, un'oretta solo su
1: Cool Tape, solo su
0: Rete 3.

0: del DJ set. Noi l'abbiamo detto, c'è un DJ set quando ascolti Cool Tape, quando senti
1: sempre,
0: questa sigla,
1: sempre.
0: Trovi sempre un DJ set.
1: E in questo caso è del nostro ospite Johnny Fontana in studio con noi.
2: Ragazzi, godetevi il set.
1: Oh yes.
3: Questo è Cool Tape.

0: singolo Mi Amor del duo ticinese Doke, remixato dal nostro Johnny Fontana qua in studio con noi. Cool Tape, Rete 3.
1: You're listening Cool Tape.

0: questo è Touchable di Ivan Beck, Lord Fox, Gene Casas e ovviamente Johnny Fontana.
1: Yeah. Rete 3, Cool Tape.

Rete 3, ospite Johnny Fontana con noi in studio. Un set live house che ci rinfresca un po'. Questa è la sua Sky Groover. Sì, Sky Groover è il socio con cui ha fatto la produzione. E arriverà tra poco, giusto? Pochissimo. Non sappiamo ancora la data, ma arriverà. You're listening.

0: Johnny Fontana, ospite a Cool Tape, solo sulle Rete 3, set tutto live. Spero che ve lo siate goduto, almeno la metà di quanto ce lo siamo goduto noi.
1: Johnny,
2: grazie mille ragazzi. È andata benissimo, mi ha fatto piacere condividere con voi la mia musica, la mia idea di musica, e vi ringrazio per avermi ospitato.
0: Grazie a voi, brother.
1: In tanti hanno apprezzato molto tutto quello che ci hai potuto far ascoltare, tra inediti, non inediti, insomma, tante belle cose da parte tua. Speriamo di risentirti presto sulle frequenze.
2: Lo spero
0: anch'io.
1: E quindi seguiremo il tuo percorso nei prossimi tempi, insomma.
0: Ma hai qualche data prossimamente?
2: Sì, tra poco un tour in Calabria, c'ho 5-6 date, adesso non ricordo con precisione, alcune belle importanti, belle consistenze con artisti come Italo Bros.
0: Ok, figata.
2: Sempre carne alla griglia.
0: Non ci si ferma mai.
1: Ci vuole sempre. Allora, per noi è arrivato il momento di salutarci. Quindi grazie ancora, Johnny, per
2: grazie
1: essere stato
2: voi,
1: con
2: ragazzi,
1: noi.
2: Grazie veramente tanto.
1: Come sempre, vi consigliamo di andare a cercarlo sui vari social. Insomma, sapete cosa dovete fare.
0: Ve lo consigliamo caldamente.
1: Caldissimamente. Sempre. Matto, noi ci vediamo settimana prossima.
0: Ci vediamo settimana prossima, brother. Dai, sempre a Cool Tape, sempre a Rete 3.
1: Bella, Matto.
0: Ciao, Cool Tape.
3: Radio Televisione Svizzera.

Fuori di Ippocrate, Cartesio o Freud, l'ansia è qualcosa di definibile e descrivibile a prescindere dalla sua natura psichica o medica. Il punto di non ritorno, che la muove leggera e sospesa o la scatena violenta e travolgente, scatta quando qualcosa sfugge al controllo dell'io. Un pensiero selvatico, non addomesticabile, di cose note, ma in quel momento indomabili. E proprio per questo spaventose. L'io avverte il pericolo, perde il controllo e gli argini cedono. L'ansia è il self-control che fa acqua da tutte le parti. È un'esondazione, è un video dello tsunami in Giappone del 2011, la cui drammaticità è continuamente superata da quella del minuto successivo. L'ansia divora gli argini e allaga terreni e argomenti confinanti che nulla c'entrano o c'entravano, ma addio, e tutto inizia a galleggiare. E una sedia o un'auto che galleggiano non sono più una sedia o un'auto, sono altro e di sicuro niente di domestico, conosciuto e ordinabile. L'ansia è disordine dei pensieri e del modo di pensarli. L'ansia cresce mangiandoli i pensieri che non digerisce. L'ansia è incompletezza perpetua, abbandona la ragione, chiude lo stomaco e insiste sul cuore. L'ansia è come una piena, arriva, invade e passa, lasciando una striscia scura a un metro da terra. E tu, aspettando che il sole asciughi quel che hai inzuppato, lo cominci a riconoscere e riordinare. La sedia in cucina, l'auto in garage.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Una Schwinn. Oggi non è un nome magari che sentiamo spesso, ci sono nomi più contemporanei, ma all'epoca, per un ragazzo americano, e stiamo parlando degli anni 50, avere una bicicletta Schwinn era un grandissimo segno distintivo. Costava $50 di allora, che non erano poco. Ma il proprietario di quella Schwinn, Cassius Marcellus Clay, era un ragazzo abbastanza sbadato, nemmeno intelligentissimo, con parecchi problemi scolastici, che un giorno però decise di andare a una di quelle feste che negli Stati Uniti si tenevano e si tengono all'interno dei grandi convention center che loro già negli anni 50 avevano. Ci andò con la Schwinn e l'appoggiò al muro. Perché andava a vedere una cosa del genere? Quanto gli poteva interessare? Perché il popcorn era gratis, e un popcorn gratis per un afroamericano dell'epoca valeva tantissimo. Ma uscito dal convention center, la bici, la sua adorata Schwinn, non c'era più. Era un ragazzo magro, sottile, capace di collere, e quel giorno, oh, che collera, era furibondo. Gli dissero che dall'altra parte della strada c'era un poliziotto che poteva eventualmente raccogliere la sua doglianza, e lui disse: ci vado subito, dov'è che è? Lì, dove c'è scritto gym, ovvero sia ginnasio, ovvero sia in questo caso palestra. Se sei lì dentro e chiedi di Joe Martin. Si chiama Joe Martin. Entrò e vide i ragazzi che saltavano la corda, che lavoravano al sacco, e disse: c'è il signor Martin, Joe Martin? Sono io, Joe Martin. Ah, un bianco. E che mestiere fa? Il poliziotto. Già, me l'hanno anche detto. Mi hanno rubato la bicicletta, e se io trovo, anzi mi aiuti a trovarlo quello lì, io quello lo smonto. E come fai a smontarlo, ragazzo? Non lo so, lo riempio di... Sai tirare di box? No, sir, non ho mai tirato di box nella mia vita. Ecco, potrebbe esserti utile, ma non per andare a prendere quello che ti ha portato via la Schwinn, perché per un ragazzo come te potrebbe essere un obiettivo, una disciplina. Quando, anni dopo, a Martin, che è il primo che ha messo i guantoni addosso al più grande di tutti i tempi, gli è stato chiesto: ma com'era questo ragazzo quando è entrato da lei? Magro, molto magro. Come pugile non riesco neanche ad arrivare al termine ordinario, ma come Angelo Dundee, il manager che lo ha fatto diventare, prima Cassius Clay e poi Muhammad Ali, il ragazzo più disponibile a qualsiasi sacrificio pur di arrivare.

0: cassa, che ormai ci sono le casse automatiche dappertutto, certo. Non vai più alla cassa, purtroppo, con la cassiera o il cassiere. Lui cosa ha fatto? Ha comprato un tappeto e un grosso cuscino, ha sostituito l'etichetta del tappeto con quella di una tazzina del costo di 75 centesimi e l'etichetta del cuscino da 129 con l'etichetta di un coperchio da 2 franchi.
1: No, vabbè.
0: È stato beccato lui dal controllo al campione ed è stato sgamato con le mani nel sacco.
1: Bravo. Mi hai fatto venire in mente invece un episodio al quale ho assistito io, che è un po' sulla falsa riga della sostituzione delle etichette.
0: Ok.
1: Riguarda in particolare chi toglie le etichette bio da frutta bio.
0: Io avrei chiamato le forze dell'ordine.

0: Radio Giornale.
1: Nessuna lista congiunta Lega UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile, ma l'alleanza ora rischia di saltare anche per federali e comunali. Caso Sirica, il copresidente del Partito Socialista ticinese si è rifiutato di rispondere a domande sulla grave infrazione stradale di cui si è reso protagonista, si è espresso invece il vicepresidente del partito. Non solo festeggiamenti per il 1 d'agosto, nonostante il giorno di festa nazionale, entrano in vigore nuove misure su ambiente, previdenza e mercato del lavoro. Sport, primo turno della seconda giornata di Super League, vittoriosi Young Boys, Losanna e Zurigo. In studio Federico Talarico, lo avete sentito nei titoli, in Ticino si è chiusa definitivamente la possibilità di avere una lista congiunta Lega-UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Un'alleanza che rischia di sfumare però anche per le elezioni federali di ottobre e per le comunali del 2028. Marcello Ierace.
2: Mesi di discussioni, ipotesi, tira e molla e poi tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battuta a distanza nel giro di pochi minuti.
3: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
4: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
2: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2020. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
5: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
2: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
1: E restiamo in casa UDC Ticino perché Roberta Soldati ha confermato di aver accettato il posto in Consiglio nazionale lasciato libero dal compagno di partito Piero Marchesi, subentrato, come noto, nel governo ticinese al dimissionario Claudio Zali. Ascoltiamo la voce dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
6: Sì, sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare, anche perché sostanzialmente, come la concepisco io, il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, al nostro cantone, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni evidentemente da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
1: Il copresidente del Partito Socialista ticinese, Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora su un limite di 50, ha condiviso ieri un video in cui comunicava la notizia e si assumeva le proprie responsabilità. Da noi raggiunto si è rifiutato di rispondere a domande sulla vicenda, attenendosi al video. Come già nel caso di Claudio Zali, la politica ticinese sembra evitare il contraddittorio. Si è espresso invece il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini.
7: La grossa differenza su recenti episodi è che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a rivedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale, per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza, e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Ambiente, previdenza e mercato del lavoro sono alcuni degli ambiti toccati dalle nuove misure che entrano in vigore da ieri in Svizzera, il 1 d'agosto. Anna Valenti.
0: Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1 agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma invece la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la 13ª rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della 13ª AVS questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
1: Andiamo all'estero, si cerca di tornare alla normalità a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dopo che ha avuto luogo una delle più grandi crisi migratorie della storia della Spagna e dell'Europa. Delle 50.000 persone migranti che da giovedì erano entrate in città, oltre 48.300 sono tornate volontariamente in Marocco dopo aver trascorso in molti casi una giornata senza cibo, acqua né un luogo per ripararsi dal sole. Almeno 67 di loro hanno perso la vita nella traversata. E sorgono interrogativi sulle ragioni e l'organizzazione dell'ondata di migranti definita dal premier spagnolo Pedro Sánchez come un vero e proprio attacco alla sovranità territoriale della Spagna. Si cerca di capire se le autorità marocchine abbiano consapevolmente chiuso un occhio e, se così fosse, perché, visto che le questioni bilaterali con Madrid sembravano appianate. Ancora nessuna risposta anche a proposito della saturazione dei social media marocchini nei giorni scorsi, dove su Instagram, TikTok e altre piattaforme, da account presto scomparsi, sono stati diffusi una serie impressionante di video brevi e immagini realizzate anche con intelligenza artificiale che indicavano il confine di Ceuta come praticamente aperto. L'esplosione verificatasi in serata vicino a un bar all'aperto nel centro di Mosca, provocando almeno 3 morti e una ventina di feriti, è stata causata da un ordigno artigianale. L'ha comunicato il Comitato Nazionale Antiterrorismo, citato da Riano Vosti e da TASS, secondo il quale una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto degli esplosivi nel locale, ma una guardia di sicurezza le ha impedito l'accesso. Di conseguenza lei, la guardia e un altro avventore sono rimasti uccisi. Il locale, secondo diversi media, ospitava un banchetto privato. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, si pensa che all'interno si festeggiasse un generale dell'esercito. Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti al sito archeologico delle linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia locale, precisando che delle vittime 11 erano passeggeri, mentre due restanti piloti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente, ma è stato comunicato che le autorità dell'aviazione civile peruviana apriranno un'inchiesta. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 alla Letzigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerne, alle 14 Vaduzza contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo 2 partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavuada davanti a circa 800 spettatori. Alla Monte Tamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 2 agosto. Sole e caldo in tutto il paese, con bassa nuvolosità a sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale di mezzanotte termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.
10: Ladies and gentlemen, let me present Frankie Goes to Hollywood. Possibly the most important thing this side of the world.
11: Oh, yeah. Well,

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.